0: La radio è quella cosa che ti accompagna senza invaderti.
1: Senza invaderti.
0: Che c'è quando ne hai bisogno, ma è che è pronta a farsi da parte se hai da fare.
1: Farsi da parte se hai da fare.
0: È presente quando ti svegli. Ti accompagna in macchina, al lavoro, in palestra, al supermercato.
1: Supermercato.
0: Mentre parli, mentre stai zitto, mentre ridi, piangi, mentre gioisci o sei arrabbiato. Ci vuole un attimo ad accenderla e occorre lo stesso attimo per spegnerla. Basta un click.
1: Basta un click.
0: Facile, rapida e veloce. La radio è scelta.
1: Scelta.
0: È condivisione.
1: Condivisione.
0: È immaginazione.
1: Immaginazione.
0: La radio è una compagna certa che cattura la tua attenzione mentre fai altre cose.
1: Mentre fai altre cose.
0: La radio è un'emozione continua. La radio è donna. Lo dice la parola stessa.
1: La radio. La radio.
0: È la nostra radio. È femmina.
1: È femmina.
0: Ma femmina veramente. Grazie.
2: Grazie.
3: Grazie.
0: Grazie per averci scelto.
4: Amo, ti prego, no, non riattacca.
5: Ma che stupido che sei, mi chiami ancora?
4: Sono già tre giorni che non vuoi parlare.
5: Tu per me non sei più niente.

0: Finita, tu lo sai.
1: Amici, basta, non si può restare.
0: Ma io ti ho già dimenticato.
1: Ci si va bene, non si può scordare.
0: Ma tu non sai, credo bene.

Amo e vo scendere. Ho vi come sta giovendo. Sono tutto in fuso. La giacca di burno sta ciotta. Se ho vire proprio dalle quale a te. Ho tengo un braccio come fossi tu. Se ho vire pure se sta bagnato rindanato in besti lacrime. Amo, te prego. Non lo voglio agnere il giusto cuore.

Disse: Tony, ma tu sei pazzo, ma tu sei bello a mare, muori, ha detto il cardiologo. E lui rispose con una frase che mi è rimasta inchiodata in testa: disse, io se vado a mare, moro, ma se non vado a mare, moro stesso.

0: troppa mezzanotte su un sempre tre.
1: Ascolta Radio Studio M.

E mentre vi state mangiando una bella sfogliatella calda, c'è la musica napoletana, quella nostra, quella che ha girato il mondo.

0: Alle ballini glicer, fosfato, bromotelle, visionato, grammi 003.
1: Ah. Piglia da una pastiglia, sienta a me.
0: Dindo scura una gatta.

0: fatto.
1: Alleva l'iniclicero fosfato, bromotele, visionato di TB carbonato, borotal che semellino, cataplasma e semolina, una custata fiorentina, mortadella e due panino, con un mezzo di tre vine, un caffè con caffeina, grammi 003. Ah.

anche se per un momento ti senti depresso, apri la finestra. Qui a Napoli non si può essere depressi, perché basta guardare il golfo e uno come fa a essere depresso?

0: di dove sei tu? Sono napoletano. È bello, quando vai in Francia, I'm not Italy, I'm napoletano. Il napoletano è napoletano. C'ha le sue regole ben definite. Sappiamo tutti che Napoli è un mondo a parte,
1: sì.
0: Da sempre. Napoli is not Italy, ma non perché non è nell'Italia geograficamente, ma perché questa è nata così.

Si chiama napoletanità. Napoletanità deriva da una precarietà, si vive giorno per giorno, esistenziale, che a Napoli dipende da quel vulcano che da un giorno all'altro può far finire i tuoi giorni. E quindi si spera sempre che il giorno arrivi.

0: Certe volte sogno e vedo sempre il mio quartiere. Non esiste amore a Napoli,
1: ma ovunque vado è sempre casa mia. Ovunque vado è sempre casa mia.

0: Quando guardi indietro è più facile cadere. Ritorniamo sempre dove siamo stati bene.
1: Da Latina fino a Napoli, ovunque vada è sempre casa mia. Ovunque vada è sempre casa mia.

Napoli si fa presto dire, sembra una città, non lo è, è una nazione, è una repubblica. Veramente tra Ferrara e la Luna ci può essere il mondo, per citare una mia canzone, però sicuramente tra Marte e l'Africa c'è Napoli.

0: la radio fatta dalla gente. Messaggi WhatsApp al 360 66 26 41. Radio Studio M, la radio fatta da te.
1: Esta es la historia de mi vida, de la nueva conquista amorosa.

Questa è una città che sta sotto un vulcano, c'ha tanta di quella energia che da nessun'altra parte puoi trovare. Quando io sono a Napoli sono a casa e solo a Napoli mi riesco a ritrovare, ma anche con la gente. Qui c'è ancora umanità, qui c'è ancora calore.

Radio Studio M, la radio fatta da te. Radio Studio M, la radio fatta dalla gente. La radio che piace.

Grazie al nostro primo ascoltatore, a chi diceva non comprerò mai una radio e adesso invece ne ha due, a chi si affida ogni giorno ai nostri conduttori per richiedere una canzone o per fare una dedica, a Carlo che dedica canzoni a Giulia anche se lei lo ha lasciato, alla prima azienda e al primo pubblicista che ha creduto in noi, a quelli che ci ascoltano dal web e a tutti quelli che ci ascoltano di giorno e di notte, a tutte le persone che nonostante le difficoltà ci ascoltano senza perdere mai il sorriso, a chi ci ha lasciato per un'altra radio ma poi è tornato e a chi invece è sempre rimasto. Radio Studio M, grande, grazie a te.

e mentre vi state mangiando una bella sfogliatella calda, c'è la musica napoletana, quella nostra, quella che ha girato il mondo.

A me una volta mi hanno rubato un telefonino in una città che non era Napoli, e un mio amico napoletano, invece di dispiacersi che mi avevano rubato il telefonino, mi dice: guarda, si è fatto rubare il telefonino, e che napoletano sì!

resta con te. Faccio quello che avevo tu. Basta solo che mi guarda e ti capisci. Io dipende solo da te. Non ti dico mai perché, ma perché.

napoletane, con tutti i difetti possibili e immaginabili che hanno, però a me sembrano molto buoni. Ed essere buono nella vita conviene, vive meglio chi è buono di chi è cattivo. Cercate di essere buoni e sarete felici.

0: La radio è quella cosa che ti accompagna senza invaderti. Che c'è quando ne hai bisogno, ma è che è pronta a farsi da parte se hai da fare. È presente quando ti svegli. Ti accompagna in macchina, al lavoro, in palestra, al supermercato. Mentre parli, mentre stai zitto, mentre ridi, piangi, mentre gioisci o sei arrabbiato. Ci vuole un attimo ad accenderla e occorre lo stesso attimo per spegnerla. Basta un click. Facile, rapida e veloce. La radio è scelta, è condivisione, è immaginazione. La radio è una compagna certa che cattura la tua attenzione mentre fai altre cose. La radio è un'emozione continua. La radio è donna, lo dice la parola stessa. La radio è la nostra radio, è femmina, ma femmina veramente. Grazie.
1: Grazie.
2: Grazie.
0: Grazie per averci scelto.

0: usi una frega da nessuno posso
1: dare.
0: Usi un fuoco, si un fuoco che nessuno posso dare.
1: Here's my life.
0: Ma perché?

0: Sono le 4.
1: Già te penso in da casa che capillo infuso mentre ancora va a timbe musica. Poi te cagna mille volte mentre rindo specchio parla solo tu. Volisse che

Napoli è una città di confine, dalle approssimative coordinate geografiche. È al centro del Mediterraneo, sotto e sopra un vulcano, accanto alle porte dell'Ade, poco prima del paradiso. Quello che altrove è la fine del mondo, a Napoli è a fine romuno. Stupore, meraviglia, compiacimento, esaltazione.

disse: Toni, ma tu sei pazzo, ma tu se vai a mare muori, ha detto il cardiologo. E lui rispose con una frase che mi è rimasta inchiodata in testa: disse, io se vado a mare moro, ma se non vado a mare moro stesso.

marxa, pa de besar, pa descendir per la nevota sud. E chi sa, se a forza la musica, sta canzone brunci la fa arrivar. Io sto campando senza campare, e mi accontento di disc e di fotografie.

0: E mentre vi state mangiando una bella sfogliatella calda, c'è la musica napoletana, quella nostra, quella che ha girato il mondo.
1: Lo giorno me ne jette dalla casa, e ne venne spingolo francese. Lo giorno me ne jette dalla casa, e ne venne spingolo francese. Mi chiama la figliola trase trase, quanta spingolo dai per un tornese. Mi chiama la figliola trase trase, ma quanta spingolo dai per un tornese. Quanta spingolo dai per un tornese. E io che sono un poco vesiusa, subito mi ammucai in tasta casa. A chi vuol bella spingola francese, a chi vuol spingola chi vuol. Io che sono un poco vesiusa, subito mi ammucai in tasta casa. A chi vuol bella spingola.

Dicette bello mio questo paese, che si de proro nasmo raccise. Dicette bello mio questo paese, che si de proro nasmo raccise. E rispunnetta c'è pazienza scusa, ad ingannamurata sto paese. E rispunnetta c'è pazienza scusa, ed ingannamurata sto paese. Ed ingannamurata sto paese. E te una faccia come fronne rosa, e te una bocca come una cerasa. A chi vuol bella spingola francese.

in testa casa, a chi vo bella spingola francese, a chi vo spingola chi vo. E io che songo un uomo prezioso, subito m'ammucca in testa casa, a chi vo bella spingola francese.

anche se per un momento ti senti depresso, apri la finestra. Qui a Napoli non si può essere depressi, perché basta guardare il golfo e uno come fa a essere depresso?

Lui che ha spento la tua luce, t'ha rubato segno e croce. Quando parli non ti sente, non ti fa mai complimenti. Non ti porta mai un regalo perché è troppo materiale. Non gli scappa un aguaglione, un piezze mascalzone.

0: Stai piangendo un'altra volta, ma perché non l'hai lasciato? Tu sei scema, sei cretina, tu sei troppo innamorata.
1: Fermati su Radio Studio M.

hanno guardato di bocca la mia vita senza riflettere, perché l'amore non sente ragione o sulla vincere, e poi ti trovo con cuore spartuto

dallo chiare creatura, si da firme guarda buono, non ci trova niente male, trova solamente bene, non esiste una creatura che sono nata malamente, sono cresciuta sfortunata, qualche volta ne sbagliata.

A Napoli esiste un sentimento che fa tutti simili, che si chiama napoletanità. Napoletanità deriva da una precarietà, si vive giorno per giorno, esistenziale, che a Napoli dipende da quel vulcano che da un giorno all'altro può far finire i tuoi giorni. E quindi si spera sempre che il giorno arrivi.

0: Napoli si fa presto dire, sembra una città, non lo è, è una nazione, è una repubblica. Veramente tra Ferrara e la Luna ci può essere il mondo, per citare una mia canzone, però sicuramente tra Marte e l'Africa c'è Napoli.
1: Sono le 5.

Radio Studio M, la radio fatta dalla gente. Messaggi WhatsApp al 360 66 26 41. Radio Studio M, la radio fatta da te.

φάση. E da consegna a luna panottata, da ricinta a nariccia, io vado a casa, ma raccomando a tutti innamorati.

questa è una città che sta sotto un vulcano, c'ha tanta di quella energia che da nessun'altra parte puoi trovare. Quando io sono a Napoli sono a casa e solo a Napoli mi riesco a ritrovare, ma anche con la gente, cioè, qui c'è ancora umanità, qui c'è ancora calore.

Radio Studio M, la radio fatta da te. Radio Studio M, la radio fatta dalla gente. La radio che piace.

Grazie al nostro primo ascoltatore, a chi diceva non comprerò mai una radio e adesso invece ne ha due, a chi si affida ogni giorno ai nostri conduttori per richiedere una canzone o per fare una dedica, a Carlo che dedica canzoni a Giulia anche se lei lo ha lasciato, alla prima azienda e al primo pubblicista che ha creduto in noi, a quelli che ci ascoltano dal web e a tutti quelli che ci ascoltano di giorno e di notte, a tutte le persone che nonostante le difficoltà ci ascoltano senza perdere mai il sorriso, a chi ci ha lasciato per un'altra radio ma poi è tornato e a chi invece è sempre rimasto. Radio Studio M, grande, grazie a te.

napoletane, con tutti i difetti possibili e immaginabili che hanno, però a me sembrano molto buoni, ed essere buono nella vita conviene, vive meglio chi è buono di chi è cattivo. Cercate di essere buoni e sarete felici.

A me una volta mi hanno rubato un telefonino in una città che non era Napoli, e un mio amico napoletano, invece di dispiacersi che mi avevano rubato il telefonino, mi dice: "Oh, si è fatto rubare il telefonino?" E quel napoletano sì.

0: La radio è quella cosa che ti accompagna senza invaderti.
1: Senza invaderti.
0: Che c'è quando ne hai bisogno, ma è che è pronta a farsi da parte se hai da fare.
1: Farsi da parte se hai da fare.
0: È presente quando ti svegli.
1: Ti svegli.
0: Ti accompagna in macchina, al lavoro, in palestra, al supermercato.
1: Supermercato.
0: Mentre parli, mentre stai zitto, mentre ridi, piangi, mentre gioisci o sei arrabbiato. Ci vuole un attimo ad accenderla e occorre lo stesso attimo per spegnerla. Basta un click.
1: Basta un click.
0: Facile, rapida e veloce. La radio è scelta,
1: scelta.
0: È condivisione,
1: condivisione.
0: È immaginazione.
1: Immaginazione.
0: La radio è una compagna certa che cattura la tua attenzione mentre fai altre cose.
1: Mentre fai altre cose.
0: La radio è un'emozione continua. La radio è donna, lo dice la parola stessa.
1: La
0: radio.
1: La radio
0: è la nostra radio. È femmina.
1: È femmina.
0: Ma femmina veramente. Grazie.
2: Grazie.
3: Grazie.
0: Grazie per averci scelto.

0: visita il nostro sito. Ascoltaci anche via web. Collegati a www.radiostudiom.it.
1: Nel cielo passano le nuvole che vanno verso il mare. Sembrano fazzoletti bianchi

0: Sono le 6:01.
1: L'essenza, il fiore all'occhiello della musica napoletana. Tutte le mattine dalle 6 alle 9, solo su Radio Studio M.

come un infame grida a me. Nessuno dice lava da faccia, appare meglio me. O viene della calunnia può annullare usando a fede, la personalità.

Io per una cosa niente stiamo soffrendo. Ma te ne rendi conto? Io e te, tu e io, che dicevamo continuamente che io senza te e tu senza me non potevamo campare.

0: Sono le 7:02.
1: Io te vorrei avvasà, o sole mio, perle di musica, su Radio Studio M.

0: Ma perché fare tante chiacchiere quando la musica napoletana parla da sola?
1: Napoli si come zucchero, terra per abite che rarità. Tu come da morre e femmine, io cuore in Napoli che vuoi cantare.
2: Esce sola sotto montagna.
0: Radio Studio M, 100% musica napoletana, insieme a te.

0: E mentre vi state bevendo una bella tazzulella di caffè, c'è la musica, la nostra.
1: State ascoltando Essenza. Tutte le mattine, dalle 6 alle 9, la musica classica suona su Radio Studio M. E dopo le 9, la musica classica continua. Scarica l'app di Radio Studio M e clicca sul riquadro Radio Studio M Classic. Oppure www.radiostudiom.it per ascoltare 24 ore su 24 la musica classica napoletana.

Radio Studio M Classic, la radio 100% classici napoletani. Ascoltaci su radiostudioM.it o scarica l'app ufficiale di Radio Studio M.

fiori e sto botterino da capi morti. Che tengo i figli, ci penso su, e faccio ogni arte che esca va campato. Si è palucando sotto un banco, se dormo frisco, può passare notare. Riguardo taffiatori, ma scorci buona mano, chiaro trovo italiano,

da Piazza Mercato ai quartieri spagnoli, salendo per il Vomero e fino ad arrivare a Capo Posillipo. La musica classica napoletana è ovunque. La musica classica napoletana è qui. Radio Studio M Classic. 100% musica classica napoletana. State ascoltando Essenza. Tutte le mattine, dalle 6 alle 9, la musica classica suona su Radio Studio M. E dopo le 9, la musica classica continua. Scarica l'app di Radio Studio M e clicca sul riquadro Radio Studio M Classic. Oppure www.radiostudiom.it per ascoltare 24 ore su 24 la musica classica napoletana. Yeah!

0: Sono le 8.
1: Pubblicità. Da Sfogliatella Rap arriva la sfogliatella realistica, riccia, classica oppure nell'elegante versione Santa Rosa, guarnita con crema e amarena. Vieni a scoprire dove finisce la realtà e dove inizia il piacere. La sfogliatella realistica ti aspetta da Sfogliatelab. Siamo a Napoli, piazza Garibaldi 81-84 e piazza Dante 80, anche per spedizioni.

e mentre vi state mangiando una bella sfugliatella, c'è la musica, la nostra, quella di Radio Studio M Classic. State ascoltando Essenza. Tutte le mattine, dalle 6 alle 9, la musica classica suona su Radio Studio M. E dopo le 9, la musica classica continua. Scarica l'app di Radio Studio M e clicca sul riquadro Radio Studio M Classic. Oppure www.radiostudiom.it per ascoltare 24 ore su 24 la musica classica napoletana.

0: Ma perché fare tante chiacchiere quando la musica napoletana parla da sola?
1: Napoli si cumbo il zucchero, terra per abiti che rarità. Tu come d'amore e femme, io cuore in Napoli che può cantare.
2: Esce sola sotto la montagna.
0: Radio Studio M, 100% musica napoletana, insieme a te.

Agafo l'ido, non mi dormo andato. Ognuno di noi sta qua con un delitto. A simma tutta gente sfortunata. Io stongo po' amicidio, faccio detto. Ogni momento viene un avvocato e mattimanno ho fatto con me giù. Per la verità

ho 7 mesi a sto carcerato, senza un affetto e senza un saluto. Io vero che chi sto ma non m'è pato, ma m'ha pigliata l'anno, m'ha cresciuto. Forse sarà perché la voleva bene, teneva 21 anni, era bellella, arrivò sangue suo e ad intervenire.

Babà, voi state a casa? Che? Non parlate? L'ha già spartata tanto sto momento. E mo che mi dito, vi scostate. Ma io solo si vega, sono contento. E che me l'ha già accesa, non lo saccio. L'aveva già di, è stata una pazzia. Ma va se male, datemi un abbraccio.

0: E mentre vi state bevendo una bella tazzulella di caffè, c'è la musica, la nostra.
1: State ascoltando Essenza. Tutte le mattine, dalle 6 alle 9, la musica classica suona su Radio Studio M. E dopo le 9, la musica classica continua. Scarica l'app di Radio Studio M e clicca sul riquadro Radio Studio M Classic. Oppure www.radiostudiom.it per ascoltare 24 ore su 24 la musica classica napoletana. Accompagnami, capito?
2: Amica, la tarantella Luciani e Vinidore, la Bocchi Pastorello, un sotto libretta, 12 cantori di più gran successo tutto, signor, ho nato sotto, no, 12 cantori tutto, e va bene, ah, quando scusa, quando, ma la rinetti per più veniata, no, e fino quando tempo a folla, mannaggia, ma dica già combattere questa gente, mannaggia, dica la voce che tenga potrebbe fare il primo tenore ringraziato San Carlo, poverino, mi ricordo il succhetto, sapete, a me maggio ricato dolorosamente. Gennaro figlio era per domani, da bambino o Mario Gil. Hanno detto, papà, tu vai bello, papà, tu fino tu, papà, tu non fai mai una sexa, papà, tu tiro l'oro che in tuo cannarone, papà, tu ti fai cantare, tu ti fai e vattene a quattro papà, tu ti fai cantare. Ah, un momento, non faccio apprezzare niente, non è, guardalo, e tuo numero 4, mi, lo faccio sentire la tarantella allo giallo. Sì, Rocchi, ho che stai mare, un maggiore sta a sedere, un suo non mi pare più di te, ci vuole un del giorno che è, la calogia, quando la sua tempo può essere in te capire, che la femmina bella che muore per me, che è stata la bella, la verità, che ho colpito male.

0: Quelle amiche.
1: Ma oggi mi devi dire una cosa italiana, vi convincere che veramente del mio valore artistico e costituzionale. Guardalo, questo numero 6.
0: Il numero 2
1: padre, l'amore di Pappirello. Voglio la campana, non le vecchie da qui, dove ne ha, no? E la campana...

Radio Studio M Classic, la radio 100% classici napoletani. Ascoltaci su radiostudioM.it o scarica l'app ufficiale di Radio Studio M.

da Piazza Mercato ai quartieri spagnoli, salendo per il Vomero e fino ad arrivare a Capo Posillipo. La musica classica napoletana è ovunque. La musica classica napoletana è qui. Radio Studio M Classic. 100% musica classica napoletana. State ascoltando Essenza. Tutte le mattine dalle 6 alle 9 la musica classica suona su Radio Studio M. E dopo le 9 la musica classica continua. Scarica l'app di Radio Studio M e clicca sul riquadro.

senza valore, tutte sospira e grida d'amore. In questo modo io pensai, faccio soldi più che mai. Non feci in tempo, sapete perché? C'era Madonna prima di me. Mi è sembrato

0: pubblicità.
1: Con il Black Friday d'estate di Euronics Tufano le temperature salgono, ma i prezzi scendono fino a 400 euro. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU, doppia classe A, 299 euro. Frigorifero Hisense, 4 porte, Total No Frost, 699,99 euro. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027. Fino al 2 luglio, rinfresca l'estate con il Black Friday di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
2: Spot.
3: Ultima ora, il prezzo della benzina è salito ancora. Che novità! Ormai fare il pieno equivale a una cena stellata.
4: Ma mentre fuori tutto aumenta, da Happy Gomme i prezzi hanno deciso di scendere. Mettiamo in riga l'inflazione. Scegli il meglio per la tua sicurezza tra Bridgestone, Pirelli, Michelin e Goodyear e ti scaliamo subito fino a 120 euro. Ti aspettiamo in tutte le sedi del gruppo e anche a fuori grotta con la nostra officina di 800 metri quadrati in pieno centro città. Cercaci sui social come Happy Gomme per restare aggiornato su tutte le promozioni. Happy Gomme, l'unico posto dove l'aumento è solo quello della tua sicurezza.
5: Happy Gomme, felicità su strada.
2: Spot.
6: Euronics, un mondo più avanti.
7: Radio Studio M, ufficio pubblicità, chiama adesso 081 060 91 21.
8: È pura sensazione, m'avverto come se

anche se per un momento ti senti depresso, apri la finestra. Qui a Napoli non si può essere depressi, perché basta guardare il golfo e uno come fa a essere depresso?

0: Napoli è una città di confine, dalle approssimative coordinate geografiche. È al centro del Mediterraneo, sotto e sopra un vulcano, accanto alle porte dell'Ade, poco prima del paradiso. Quello che altrove è la fine del mondo, a Napoli è a fine romuno. Stupore, meraviglia, compiacimento, esaltazione.
1: E ci siamo ancora, momento legato alle novità musicali del momento, ma questa, lo sento ragazzi, questa ci accompagnerà per tutta l'estate perché c'è un ritmo che ci gasa. Protagonista è lui, Emilio Cava, su etichetta Zeus Record. Sono felice di farvi ascoltare la sua nuova canzone. Emilio Cava, Non Me Puoi Scurdà.

0: pubblicità.
1: Con il Black Friday d'estate di Euronics Tufano le temperature salgono, ma i prezzi scendono fino a 400 euro. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU, doppia classe A, 299 euro. Frigorifero Hisense 4 porte Total No Frost, 699,99 euro. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027. Fino al 2 luglio, rinfresca l'estate con il Black Friday di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
2: Spot.
3: Euronics, un mondo più avanti.

0: Radio Studio M presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
2: Capisci quello che dice?
3: Roba senza senso.
2: Io invece sì.
4: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
3: Cosa vuoi fare?
2: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
4: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
5: I Minion sono tornati!
6: Il film su come conquistarono Hollywood.
7: Pignata, carbonara, lasagna.
6: E rischiarono di perdere il pianeta.
5: Hai scritto un film di mostri?
8: Io conosco il mostro perfetto per voi!
6: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
9: Quest'estate scopri come essere super.
10: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
11: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
12: Sei una piccola selvaggia, vero?
11: Non ci siamo ancora presentati.
9: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
0: Radio Studio M ha presentato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
13: È il momento dell'oroscopo del giorno. Ariete, giornata dinamica, avete energia da vendere, ma evitate decisioni impulsive. In amore serve più ascolto. Toro, serve calma. Sul lavoro, meglio procedere con ordine, senza forzare i tempi. In serata, torna la serenità. Gemelli, buone notizie in arrivo. Comunicazione al top. Sfruttatela per chiarire una situazione rimasta in sospeso. Cancro, emozioni in primo piano. Qualche tensione può nascere in famiglia, ma si risolve con il dialogo. Leone, determinazione e grinta vi aiuteranno a farvi notare. Attenzione però a non essere troppo orgogliosi. Vergine, giornata pratica e concreta, ideale per sistemare questioni di lavoro o conti lasciati in sospeso. Bilancia, cercate equilibrio. In amore servono scelte chiare, mentre sul lavoro meglio rimandare. Scorpione, intuito forte e mente lucida. Fidatevi delle vostre sensazioni, soprattutto nei rapporti personali. Sagittario, voglia di movimento e novità. Ottimo il momento per fare progetti con i piedi ben piantati a terra. Capricorno, responsabilità in primo piano. Qualche fatica in più, ma i risultati non tarderanno ad arrivare. Acquario, creatività in crescita, idee interessanti da condividere, attenzione solo alle distrazioni. Pesci, sensibilità accentuata, bene l'amore, un po' meno l'energia. Concedetevi una pausa.

quando arriva quell'attimo dove gli occhi si incontrano, quasi come un miracolo, i pensieri si toccano.

Napoli esiste un sentimento che fa tutti simili, che si chiama napoletanità. Napoletanità deriva da una precarietà, si vive giorno per giorno, esistenziale, che a Napoli dipende da quel vulcano che da un giorno all'altro può far finire i tuoi giorni. E quindi si spera sempre che il giorno arrivi.

Napoli si fa presto dire, sembra una città, non lo è, è una nazione, è una repubblica. Veramente tra Ferrara e la Luna ci può essere il mondo, per citare una mia canzone, però sicuramente tra Marte e l'Africa c'è Napoli.

E adesso sulla radio 100% musica napoletana siamo felici di incontrare Luciano Caldore. D'altra parte vi anticipo che sarà protagonista anche della nuova puntata di Cactus, il podcast di Radio Studio M. Adesso c'è la sua nuova canzone, Si è innamorata mia.

Non pensavo che se potevo provare un amore così forte. Ma poi ci incontrato a te, che mi dite firma di un momento. Ma Don Maria la vuole bene veramente. Non t'accio mai su nata, perché se sei più bella di tutti i suoni che ci fatte prima di conoscere. E tutte queste parole che ti sto dicendo, ti sta dicendo pure ora. Ma non è propizio che può sapere. Ma tu vuoi sposare con me?

andas patava, se traz o darindo agora, all'improvviso. Sto pensando a quanta vida ha già perduto.

scade il mio tempo e addivento un minuto, braccio viento.

0: sono le 10.
1: Pubblicità.
2: Con il Black Friday d'estate di Euronics Tufano le temperature salgono, ma i prezzi scendono fino a 400 euro. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU, doppia classe A, 299 euro. Frigorifero Hisense 4 porte Total No Frost, 699,99 euro. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027. Fino al 2 luglio, rinfresca l'estate con il Black Friday di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
3: Spot.
4: Traffico, semafori rossi, gomme che urlano pietà. E tu che continui a guidare come se nulla fosse. È ora di dire basta e dare una scossa alla tua auto. Da Happy Gomme trovi una super promo sui pneumatici Bridgestone, pronti a farti sorridere anche quando sei bloccato in autostrada. Grazie ad uno sconto fino a 120 euro su 4 pneumatici. Ti aspettiamo in tutte le sedi, anche a fuori grotta. Nella nostra officina di 800 metri quadrati in pieno centro città. Fai presto, perché guidare felice non è mai stato così conveniente.
5: Happy Gomme, felicità su strada.
3: Spot.

0: Skipper, il centro surgelati che offre la qualità a prezzi stracciati, i prezzi più bassi del pianeta. Li trovi a Pomigliano in via Nazionale delle Puglie 97 e ad Arzano in via Napoli 20. Seguili anche sui social.
1: Vienici a trovare centro surgelati Skipper.
2: Spot
3: Euronics, un mondo più avanti.

Radio AM, la radio fatta dalla gente. Messaggi WhatsApp al 360 66 26 41. Radio Studio AM, la radio fatta da te.

Adam e Queen, Teneza notte fanno i Jocelyn. E se mi chiamo ma sono off line, giro for white rinda ne se line. Ehi, ehi, ehi, Joeler. Vani come a mill. Giro.

napoletane, con tutti i difetti possibili e immaginabili che hanno, però a me sembrano molto buoni. Ed essere buono nella vita conviene, vive meglio chi è buono di chi è cattivo. Cercate di essere buoni e sarete felici.

0: La radio è quella cosa che ti accompagna senza invaderti.
1: Senza invaderti.
0: Che c'è quando ne hai bisogno, ma è che è pronta a farsi da parte se hai da fare.
1: Farsi da parte se hai da fare.
0: È presente quando ti svegli. Ti accompagna in macchina, al lavoro, in palestra, al supermercato.
1: Supermercato.
0: Mentre parli, mentre stai zitto, mentre ridi, piangi, mentre gioisci o sei arrabbiato. Ci vuole un attimo ad accenderla e occorre lo stesso attimo per spegnerla. Basta un click.
1: Basta un click.
0: Facile, rapida e veloce. La radio è scelta,
1: scelta.
0: È condivisione,
1: condivisione,
0: è immaginazione.
1: Immaginazione.
0: La radio è una compagna certa che cattura la tua attenzione mentre fai altre cose.
1: Mentre fai altre cose.
0: La radio è un'emozione continua. La radio è donna, lo dice la parola stessa.
1: La radio. La radio
0: è la nostra radio. È femmina,
1: è femmina.
0: Ma femmina veramente. Grazie.
2: Grazie.
3: Grazie.
0: Grazie per averci scelto. Radio Studio M presenta le previsioni del tempo.
4: Un saluto e ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Ci attende un giovedì in prevalenza soleggiato sul nostro territorio. Dal pomeriggio solo da segnalare la possibilità di qualche temporale di calore sui rilievi della nostra penisola. Temperature massime stazionarie con calde d'afa ancora intensi, specie al centro-nord, dove si sfioreranno ancora una volta i 36-37 gradi. Calde d'afa che continueranno a farsi sentire anche di notte. I venti saranno deboli e con mari calmi. Per tutti i dettagli scaricate l'app di Trebi Meteo.
0: Radio Studio M ha presentato le previsioni del tempo.

0: pubblicità.
1: Con il Black Friday d'estate di Euronics Tufano le temperature salgono, ma i prezzi scendono fino a 400 euro. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU, doppia classe A, 299 euro. Frigorifero Hisense, 4 porte, Total No Frost, 699,99 euro. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027. Fino al 2 luglio, rinfresca l'estate con il Black Friday di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
2: Spot.
3: Traffico, semafori rossi, gomme che urlano pietà. E tu che continui a guidare come se nulla fosse. È ora di dire basta e dare una scossa alla tua auto. Da Happy Gomme trovi una super promo sui pneumatici Bridgestone, pronti a farti sorridere anche quando sei bloccato in autostrada. Grazie ad uno sconto fino a 120 euro su 4 pneumatici. Ti aspettiamo in tutte le sedi, anche a fuori grotta. Nella nostra officina di 800 metri quadrati in pieno centro città. Fai presto, perché guidare felice non è mai stato così conveniente.
4: Felicità su strada.
2: Spot.
5: Da Sfogliatella Rub arriva la sfogliatella realistica, riccia, classica oppure nell'elegante versione Santa Rosa, guarnita con crema e amarena. Vieni a scoprire dove finisce la realtà e dove inizia il piacere. La sfogliatella realistica ti aspetta da Sfogliatelab. Siamo a Napoli, piazza Garibaldi 81-84 e piazza Dante 80, anche per spedizioni.
2: Spot.
6: Euronics, un mondo più avanti.

0: Seguici anche via web. Collegati a www.radiostudiom.it.
1: Dissetati di musica con Radio Studio M.

E sulla radio 100% musica napoletana parliamo di novità musicali, parliamo di dischi e fuori Sonchi, il nuovo disco prodotto e distribuito dalla Zeus Record di Emilio Cava, e da questo disco sono pronto a farvi ascoltare questa, Num Puoi Scurdà, Emilio Cava.

0: Tuffati nella nostra mattinata. Ascolta Radio Studio M.
1: E adesso siamo felici di farvi ascoltare una nuova canzone, quindi una novità musicale. Sapete che le novità musicali del momento passano per la nostra frequenza 108 su etichetta Zeus Record. È il momento di ascoltare la nuovissima canzone di Michele Di Tommaso. Il titolo è Per me si tutte cosa, disco novità.

0: Sono le 11.
1: Pubblicità.
2: Con il Black Friday d'estate di Euronics Tufano le temperature salgono, ma i prezzi scendono fino a 400 euro. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU, doppia classe A, 299 euro. Frigorifero Hisense, 4 porte, Total No Frost, 699,99 euro. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027. Fino al 2 luglio, rinfresca l'estate con il Black Friday di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
3: Spot.
4: Traffico, semafori rossi, gomme che urlano pietà. E tu che continui a guidare come se nulla fosse. È ora di dire basta e dare una scossa alla tua auto. Da Happy Gomme trovi una super promo sui pneumatici Bridgestone, pronti a farti sorridere anche quando sei bloccato in autostrada. Grazie ad uno sconto fino a 120 euro su 4 pneumatici. Ti aspettiamo in tutte le sedi, anche a fuori grotta. Nella nostra officina di 800 metri quadrati in pieno centro città. Fai presto, perché guidare felice non è mai stato così conveniente.
5: Felicità su strada.
3: Spot.

0: Keeper, il centro surgelati che offre la qualità a prezzi stracciati, i prezzi più bassi del pianeta. Li trovi a Pomigliano in via Nazionale delle Puglie 97 e ad Arzano in via Napoli 20. Seguili anche sui social.
1: Vienici a trovare centro surgelati, Keeper!
2: Spot.
3: Euronics, un mondo più avanti.
4: Radio Studio M, ufficio pubblicità. Chiama adesso.

Ed ora è il momento di una novità musicale, c'è la Zeus Record in scuderia, c'è Giuseppe Gaeta e questa è la sua nuova canzone. Giuseppe Gaeta, P'm fa perdonà, disco novità.

0: Radio M, la radio fatta dalla gente. Messaggi WhatsApp al 360 66 26 41. Radio Studio M, la radio fatta da te.
1: E adesso c'è un amico della nostra radio, un amico da sempre, c'è Nico Desideri, arriva la sua nuova canzone, Fuoco, Rinto Fuoc, disco novità, alzate il volume alla radio, sulla nostra frequenza 108, arriva Nico Desideri.

anche se per un momento ti senti depresso, apri la finestra. Qui a Napoli non si può essere depressi, perché basta guardare il golfo e uno come fa a essere depresso?

E adesso c'è Mimmo Dani che sta bene su tutto, sta bene in qualsiasi momento della giornata, in qualsiasi stagione, in qualsiasi momento dell'anno. Questa è la sua nuova canzone, Ma voglia innamorà, Mimmo Dani.

0: Roberto.
1: Pubblicità.
2: Con il Black Friday d'estate di Euronics Tufano le temperature salgono, ma i prezzi scendono fino a 400 euro. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU, doppia classe A, 299 euro. Frigorifero Hisense, 4 porte, Total No Frost, 699,99 euro. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027. Fino al 2 luglio, rinfresca l'estate con il Black Friday di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
3: Spot.
4: Ultima ora, il prezzo della benzina è salito ancora. Che novità! Ormai fare il pieno equivale a una cena stellata.
5: Ma mentre fuori tutto aumenta, da Happy Gomme i prezzi hanno deciso di scendere. Mettiamo in riga l'inflazione. Scegli il meglio per la tua sicurezza tra Bridgestone, Pirelli, Michelin e Goodyear e ti scaliamo subito fino a 120 euro. Ti aspettiamo in tutte le sedi del gruppo e anche a fuori grotta con la nostra officina di 800 metri quadrati in pieno centro città. Cercaci sui social come Happy Gomme per restare aggiornato su tutte le promozioni. Happy Gomme, l'unico posto dove l'aumento è solo quello della tua sicurezza.
6: Happy Gomme, felicità su strada.
3: Spot.
7: Da Sfogliatella Rap arriva la sfogliatella realistica, riccia, classica, oppure nell'elegante versione Santa Rosa, guarnita con crema e amarena. Vieni a scoprire dove finisce la realtà e dove inizia il piacere. La sfogliatella realistica ti aspetta da Sfogliate Lab. Siamo a Napoli, piazza Garibaldi 81-84 e piazza Dante 80, anche per spedizioni.
3: Spot.
8: Euronics, un mondo più avanti.
9: Radio Studio M, ufficio pubblicità, chiama adesso 081 060 91 21.
7: È il momento dell'oroscopo del giorno. Ariete, giornata dinamica, avete energia da vendere, ma evitate decisioni impulsive. In amore serve più ascolto. Toro, serve calma. Sul lavoro, meglio procedere con ordine, senza forzare i tempi. In serata, torna la serenità. Gemelli, buone notizie in arrivo. Comunicazione al top. Sfruttatela per chiarire una situazione rimasta in sospeso. Cancro, emozioni in primo piano. Qualche tensione può nascere in famiglia, ma si risolve con il dialogo. Leone, determinazione e grinta vi aiuteranno a farvi notare. Attenzione però a non essere troppo orgogliosi. Vergine, giornata pratica e concreta, ideale per sistemare questioni di lavoro o conti lasciati in sospeso. Bilancia, cercate equilibrio, in amore servono scelte chiare, mentre sul lavoro meglio rimandare. Scorpione, intuito forte e mente lucida, fidatevi delle vostre sensazioni, soprattutto nei rapporti personali. Sagittario, voglia di movimento e novità. Ottimo il momento per fare progetti con i piedi ben piantati a terra. Capricorno, responsabilità in primo piano, qualche fatica in più, ma i risultati non tarderanno ad arrivare. Acquario, creatività in crescita, idee interessanti da condividere, attenzione solo alle distrazioni. Pesci, sensibilità accentuata, bene l'amore, un po' meno l'energia. Concedetevi una pausa.
10: Napoli, tre cose te ne belle. O Sole, A Pizza e Radio Studio N.
11: Ed ora è il momento di una nuova canzone, protagonista Gianluca Zeffiro, cantante, musicista e attore napoletano. Gianluca Zeffiro è pronto a regalarci 3 minuti con la sua nuova canzone, Sotto il Sole con Te.

0: Radio Studio M. Che musica!
1: A Radio Studio M c'è Sandro. Approfitto per ricordarvi che è uscito il suo nuovo album, Autentico, su etichetta Zeus Record, autentico proprio come Sandro. Questa è la sua nuova canzone, Fammi vivere te.

Radio Studio M Classic, la radio 100% classici napoletani. Ascoltaci su radiostudiom.it o scarica l'app ufficiale di Radio Studio M.

E adesso c'è Luciano Caldore, arriva anche la sua nuova canzone Si è innamorata mia, ricordandovi che è disponibile su Spotify, YouTube e su Apple Music, e in rete lì troverete anche il videoclip ufficiale. Luciano Caldore, Si è innamorata mia, disco novità.

Non pensavo che se potevo provare un amore così forte. Ma poi ci ho incontrato a te, che mi dite firma di un momento. Ma Don Maria la vuole bene veramente. Non t'ho mai suonata, perché se sei più bella che tutti i suoni che ci ho fatto prima di conoscere. E tutte queste parole che ti sto dicendo, ti sta dicendo pure ancora.

Napoli esiste un sentimento che fa tutti simili, che si chiama napoletanità. Napoletanità deriva da una precarietà, si vive giorno per giorno, esistenziale, che a Napoli dipende da quel vulcano che da un giorno all'altro può far finire i tuoi giorni. E quindi si spera sempre che il giorno arrivi.

Andiamo avanti con grande piacere, una collaborazione importante con la casa discografica Zeus Record e siamo felici di farvi ascoltare adesso Michele Di Tommaso direttamente dalla Zeus alla radio, nelle case e nelle macchine di tutti i napoletani e non soltanto. Questa è la sua nuova canzone, Per me sì tutte cose, Michele Di Tommaso.

0: È giovedì 25 giugno.
1: Sono le 12 e un minuto.
0: Pubblicità.
2: Con il Black Friday d'estate di Euronics Tufano le temperature salgono, ma i prezzi scendono fino a 400 euro. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU, doppia classe A, 299 euro. Frigorifero Hisense, 4 porte, Total No Frost, 699,99 euro. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027. Fino al 2 luglio, rinfresca l'estate con il Black Friday di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
3: Spot.
0: Traffico, semafori rossi, gomme che urlano pietà. E tu che continui a guidare come se nulla fosse. È ora di dire basta e dare una scossa alla tua auto. Da Happy Gomme trovi una super promo sui pneumatici Bridgestone, pronti a farti sorridere anche quando sei bloccato in autostrada. Grazie ad uno sconto fino a 120 euro su 4 pneumatici. Ti aspettiamo in tutte le sedi, anche a fuori grotta. Nella nostra officina di 800 metri quadrati in pieno centro città. Fai presto, perché guidare felice non è mai stato così conveniente.
4: Felicità su strada.
3: Spot.

0: Skipper, il centro surgelati che offre la qualità a prezzi stracciati, i prezzi più bassi del pianeta. Li trovi a Pomigliano in via Nazionale delle Puglie 97 e ad Arzano in via Napoli 20. Seguili anche sui social.
1: Vienici a trovare centro surgelati Skipper.
2: Spot
3: Euronics, un mondo più avanti.

E adesso è il momento della nostra Partenope. Sto parlando di Sole Luna, perché Sole Luna è Napoli. Lei è il nostro vulcano, lei è il nostro Vesuvio. Ha la stessa energia e questa è la sua nuova canzone, Tammurriata Digitale, Sole Luna.

E anche se l'estate non è ancora arrivata, ma è già arrivata grazie a una hit bollente, protagonista Nico Desideri sulla radio 100% musica napoletana. Nico Desideri, Rintu Fuoco.

E adesso sta per arrivare il cantante contagioso, il cantante inimitabile, proprio come la nostra radio, Mimmo Dani. E lui, questa è la sua canzone, questa è Me Voglia Innamorà, disco novità per tutti quanti voi.

A me una volta mi hanno rubato un telefonino in una città che non era Napoli, e un mio amico napoletano, invece di dispiacersi che mi avevano rubato il telefonino, mi dice: "Oh, si è fatto rubare il telefonino", e quel napoletano sì.

0: pubblicità.
1: Con il Black Friday d'estate di Euronics Tufano le temperature salgono, ma i prezzi scendono fino a 400 euro. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU, doppia classe A, 299 euro. Frigorifero Hisense, 4 porte, Total No Frost, 699,99 euro. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027. Fino al 2 luglio, rinfresca l'estate con il Black Friday di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
2: Spot.
3: Traffico, semafori rossi, gomme che urlano pietà. E tu che continui a guidare come se nulla fosse. È ora di dire basta e dare una scossa alla tua auto. Da Happy Gomme trovi una super promo sui pneumatici Bridgestone, pronti a farti sorridere anche quando sei bloccato in autostrada. Grazie ad uno sconto fino a 120 euro su 4 pneumatici. Ti aspettiamo in tutte le sedi, anche a fuori grotta. Nella nostra officina di 800 metri quadrati in pieno centro città. Fai presto, perché guidare felice non è mai stato così conveniente.
4: Felicità su strada.
2: Spot.
5: Da Sfogliatella Rap arriva la sfogliatella realistica, riccia, classica oppure nell'elegante versione Santa Rosa, guarnita con crema e amarena. Vieni a scoprire dove finisce la realtà e dove inizia il piacere. La sfogliatella realistica ti aspetta da Sfogliatelab. Siamo a Napoli, piazza Garibaldi 8184 e piazza Dante 80, anche per spedizioni.
2: Spot.
6: Euronics, un mondo più avanti.

0: Radio Studio M presenta le previsioni del tempo.
1: Un saluto e ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Ci attende un giovedì in prevalenza soleggiato sul nostro territorio. Dal pomeriggio solo da segnalare la possibilità di qualche temporale di calore sui rilievi della nostra penisola. Temperature massime stazionarie con calde da ancora intensi, specie al centro-nord, dove si sfioreranno ancora una volta i 36-37 gradi. Calde da che continueranno a farsi sentire anche di notte. I venti saranno deboli e con mari calmi. Per tutti i dettagli scaricate l'app di Trebi Meteo.
0: Radio Studio M ha presentato le previsioni del tempo.
2: E questo è il momento in cui facciamo l'aperitivo, ci avviciniamo al momento dell'aperitivo e allora siamo pronti per farvi ascoltare un pezzo, ragazzi, dove le sonorità napoletane incontrano quelle africane. Afropolitan, Rocco Di Maiolo e Gianni.

napoletane, con tutti i difetti possibili e immaginabili che hanno, però a me sembrano molto buoni. Ed essere buono nella vita conviene, vive meglio chi è buono di chi è cattivo. Cercate di essere buoni e sarete felici.

Ed ora parliamo di Gianluca Zeffiro, che in un'intervista ha raccontato: Napoli è la mia principale fonte di ispirazione, cerco sempre di unire tradizione e sonorità moderne, e questa canzone che sta per arrivare è la dimostrazione. Gianluca Zeffiro, Sotto il sole con te.

Io ho la fortuna di essere napoletano perché Napoli mi ha insegnato l'ironia, vero antibiotico dell'esistenza. Io sono nato napoletano, non l'ho scelto, ma si tornasse a nascere, volesse nascere napoletano.

0: se desbordar.
1: Sono le 13 e 2 minuti.
2: Pubblicità.
3: Con il Black Friday d'estate di Euronics Tufano le temperature salgono, ma i prezzi scendono fino a 400 euro. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU, doppia classe A, 299 euro. Frigorifero Hisense 4 porte Total No Frost, 699,99 euro. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027. Fino al 2 luglio, rinfresca l'estate con il Black Friday di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
4: Spot.
5: Traffico, semafori rossi, gomme che urlano pietà. E tu che continui a guidare come se nulla fosse. È ora di dire basta e dare una scossa alla tua auto. Da Happy Gomme trovi una super promo sui pneumatici Bridgestone, pronti a farti sorridere anche quando sei bloccato in autostrada. Grazie ad uno sconto fino a 120 euro su 4 pneumatici. Ti aspettiamo in tutte le sedi, anche a fuori grotta. Nella nostra officina di 800 metri quadrati in pieno centro città. Fai presto, perché guidare felice non è mai stato così conveniente.
6: Happy Gomme, felicità su strada.
4: Spot.

0: Skipper, il centro surgelati che offre la qualità a prezzi stracciati, i prezzi più bassi del pianeta. Li trovi a Pomigliano in via Nazionale delle Puglie 97 e ad Arzano in via Napoli 20. Seguili anche sui social.
1: Vienici a trovare centro surgelati Skipper.
2: Spot
3: Euronics, un mondo più avanti.

E adesso sulla radio Tutta Musica Napoletana arriva Giuseppe Gaeta, vi invito a seguirlo anche sui social, su Instagram lo trovate come Giuseppe Gaeta Real e questa è la sua nuova canzone in rete e anche alla radio. Giuseppe Gaeta, Pam Fa Perdonà.

Siete pronti a saltare dentro al fuoco? Lo facciamo al mio tre, saltiamo grazie alla musica di Nico Desideri. Uno, due, tre. Rintofuoca è la sua nuova canzone, novità musicale. Nico Desideri.

Radio Studio M, la radio fatta da te. Radio Studio M, la radio fatta dalla gente. La radio che piace. In arrivo la forza, in arrivo la grinta, in arrivo l'uomo che non si stanca mai e che è pronto sempre a far sorridere quelli che hanno un momento no. Stiamo parlando di Mimmo Dani con tutto il suo repertorio che passa per la nostra radio, ma adesso c'è la sua nuova canzone, Ma voglio innamorare.

0: Visita il nostro sito, ascoltaci anche via web, collegati a www.radiostudiom.it.
1: E adesso sta per arrivare una poesia, perché non è una canzone basta, è una vera poesia, protagonista il principe della musica napoletana. Stiamo parlando di Luciano Caldora, e fuori la sua nuova canzone, Si è innamorata mia, che ascoltiamo qua sulla radio 100% musica napoletana.

Non pensavo che se potevo provare un amore così forte. Ma poi ci ho incontrato a te, che mi dite firma di un momento. Ma Don Maria la vuole bene veramente. Non ti faccio mai suonare, perché se sei più bella e tutti i suoni che ci ho fatto prima di conoscere. E tutte queste parole che ti sto dicendo, ti sta dicendo pure ora. Ma è propizio che può sapere. Ma tu ti vuoi sposare con me?

0: pubblicità.
1: Con il Black Friday d'estate di Euronics Tufano le temperature salgono, ma i prezzi scendono fino a 400 euro. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU, doppia classe A, 299 euro. Frigorifero Hisense, 4 porte, Total No Frost, 699,99 euro. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027. Fino al 2 luglio, rinfresca l'estate con il Black Friday di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
2: Spot.
3: Ultima ora, il prezzo della benzina è salito ancora. Che novità! Ormai fare il pieno equivale a una cena stellata.
4: Ma mentre fuori tutto aumenta, da Happy Gomme i prezzi hanno deciso di scendere. Mettiamo in riga l'inflazione. Scegli il meglio per la tua sicurezza tra Bridgestone, Pirelli, Michelin e Goodyear e ti scaliamo subito fino a 120 euro. Ti aspettiamo in tutte le sedi del gruppo e anche a fuori grotta con la nostra officina di 800 metri quadrati in pieno centro città. Cercaci sui social come Happy Gomme per restare aggiornato su tutte le promozioni. Happy Gomme, l'unico posto dove l'aumento è solo quello della tua sicurezza.
5: Happy Gomme, felicità su strada.
2: Spot.
6: Da Sfogliatella Rub arriva la sfogliatella realistica, riccia, classica oppure nell'elegante versione Santa Rosa, guarnita con crema e amarena. Vieni a scoprire dove finisce la realtà e dove inizia il piacere. La sfogliatella realistica ti aspetta da Sfogliatella Rub. Siamo a Napoli, piazza Garibaldi 81-84 e piazza Dante 80, anche per spedizioni.
2: Spot.
7: Euronics, un mondo più avanti.

Ed ora un brano nato quasi per gioco dall'incontro tra le travolgenti sonorità napoletane e soprattutto i caldi ritmi africani. C'è in arrivo un mix irresistibile destinato a conquistare il pubblico e a diventare la colonna sonora dei nostri aperitivi. E non solo. Afropolitan, Rocco Di Maiolo e Gianni Renzi.

0: Napoli si fa presto dire, sembra una città, non lo è, è una nazione, è una repubblica. Veramente tra Ferrara e la Luna ci può essere il mondo, per citare una mia canzone, però sicuramente tra Marte e l'Africa c'è Napoli.
1: Amici della radio, adesso sto per farvi ascoltare la nuova canzone di Gianluca Zeffiro. Gianluca, che lo abbiamo conosciuto con Tutta colpa e sta femmina, scritta in collaborazione con il paroliere Vincenzo D'Agostino, ma ci regala la nuova canzone, anticipa l'estate, Sotto il sole con te, Gianluca Zeffiro.

0: Napoli esiste un sentimento che fa tutti simili, che si chiama napoletanità. Napoletanità deriva da una precarietà, si vive giorno per giorno, esistenziale, che a Napoli dipende da quel vulcano che da un giorno all'altro può far finire i tuoi giorni. E quindi si spera sempre che il giorno arrivi.
1: E sulla radio 100% musica napoletana, come sempre, vi suoniamo le grandi hit, quelle che saremo pronti a cavalcare in questa estate 2026. È fuori il nuovo disco di Sandro, Autentico. Vi faccio ascoltare la sua nuova canzone, una delle sue nuove canzoni, Fammi Vivere Te, Sandro.

0: La radio è quella cosa che ti accompagna senza invaderti.
1: Senza invaderti.
0: Che c'è quando ne hai bisogno, ma è che è pronta a farsi da parte se hai da fare.
1: Farsi da parte se hai da fare.
0: È presente quando ti svegli.
1: Ti svegli.
0: Ti accompagna in macchina, al lavoro, in palestra, al supermercato.
1: Supermercato.
0: Mentre parli, mentre stai zitto, mentre ridi, piangi, mentre gioisci o sei arrabbiato. Ci vuole un attimo ad accenderla e occorre lo stesso attimo per spegnerla. Basta un click.
1: Basta un click.
0: Facile, rapida e veloce. La radio è scelta,
1: scelta.
0: È condivisione,
1: condivisione,
0: è immaginazione.
1: Immaginazione.
0: La radio è una compagna certa che cattura la tua attenzione mentre fai altre cose.
1: Mentre fai altre cose.
0: La radio è un'emozione continua. La radio è donna, lo dice la parola stessa.
1: La radio. La radio
0: è la nostra radio. È femmina,
1: è femmina.
0: Ma femmina veramente. Grazie.
2: Grazie.
3: Grazie.
0: Grazie per averci scelto.

disse: Toni, ma tu sei pazzo, ma tu sei da amare muori, ha detto il cardiologo. E lui rispose con una frase che mi è rimasta inchiodata in testa, disse: io si vado a amare moro.

Napoli è una città di confine, dalle approssimative coordinate geografiche. È al centro del Mediterraneo, sotto e sopra un vulcano, accanto alle porte dell'Ade, poco prima del paradiso. Quello che altrove è la fine del mondo, a Napoli è a fine l'uno. Stupore, meraviglia, compiacimento, esaltazione.

0: Radio M, la radio fatta dalla gente. Messaggi WhatsApp al 360 66 26 41. Radio Studio M, la radio fatta da te.
1: Sono le 14.
2: Pubblicità.
3: Con il Black Friday d'estate di Euronics Tufano le temperature salgono, ma i prezzi scendono fino a 400 euro. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU, doppia classe A, 299 euro. Frigorifero Hisense, 4 porte, Total No Frost, 699,99 euro. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027. Fino al 2 luglio, rinfresca l'estate con il Black Friday di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
4: Spot.
5: Traffico, semafori rossi, gomme che urlano pietà. E tu che continui a guidare come se nulla fosse. È ora di dire basta e dare una scossa alla tua auto. Da Happy Gomme trovi una super promo sui pneumatici Bridgestone, pronti a farti sorridere anche quando sei bloccato in autostrada. Grazie ad uno sconto fino a 120 euro su 4 pneumatici. Ti aspettiamo in tutte le sedi, anche a fuori grotta. Nella nostra officina di 800 metri quadrati in pieno centro città. Fai presto, perché guidare felice non è mai stato così conveniente.
6: Happy Gomme, felicità su strada.
4: Spot.
7: Skip

0: gelati Skipper!
1: Skipper, il centro surgelati che offre la qualità a prezzi stracciati, i prezzi più bassi del pianeta. Li trovi a Pomigliano in via Nazionale delle Puglie 97 e ad Arzano in via Napoli 20. Seguili anche sui social.
0: Vienici a trovare centro surgelati Skipper!
2: Spot
3: Euronics, un mondo più avanti.

quasi è due ma che ci faccio qua. In da sta macchina girano ancora. Come succede tengo sempre a te, stanotte in dei pensieri. Ma lento conti tutto

E adesso c'è sole e luna, ma prima ancora voglio parlarvi della tammurriata, che è una delle espressioni più autentiche della tradizione popolare campana. E sole e luna è una delle maggiori rappresentanti, e sole e luna ha reso la tammurriata digitale. Ascoltate!

A me una volta mi hanno rubato un telefonino in una città che non era Napoli, e un mio amico napoletano, invece di dispiacersi che mi avevano rubato il telefonino, mi dice: "Oh, si è fatto rubare il telefonino", e quel napoletano sì.

parlarvi di un'altra radio quando su questa frequenza, la 108, da sempre potete ascoltare tutta la musica di Mimmo Dani dalla A alla Z, e sotto la lettera M troviamo questa, Ma voglia innamorà, la sua nuova canzone. Mimmo Dani.

0: pubblicità.
1: Con il Black Friday d'estate di Euronics Tufano le temperature salgono, ma i prezzi scendono fino a 400 euro. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU, doppia classe A, 299 euro. Frigorifero Hisense, 4 porte, Total No Frost, 699,99 euro. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027. Fino al 2 luglio, rinfresca l'estate con il Black Friday di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
2: Spot.
3: Traffico, semafori rossi, gomme che urlano pietà. E tu che continui a guidare come se nulla fosse. È ora di dire basta e dare una scossa alla tua auto. Da Happy Gomme trovi una super promo sui pneumatici Bridgestone, pronti a farti sorridere anche quando sei bloccato in autostrada. Grazie ad uno sconto fino a 120 euro su 4 pneumatici. Ti aspettiamo in tutte le sedi, anche a fuori grotta. Nella nostra officina di 800 metri quadrati in pieno centro città. Fai presto, perché guidare felice non è mai stato così conveniente.
4: Felicità su strada.
2: Spot.
5: Da Sfogliatella Rub arriva la sfogliatella realistica, riccia, classica oppure nell'elegante versione Santa Rosa, guarnita con crema e amarena. Vieni a scoprire dove finisce la realtà e dove inizia il piacere. La sfogliatella realistica ti aspetta da Sfogliatella Rub. Siamo a Napoli, Piazza Garibaldi 8184 e Piazza Dante 80, anche per spedizioni.
2: Spot.
6: Euronics, un mondo più avanti.
7: Radio Studio M, ufficio pubblicità, chiama adesso. 081 060 91 21.
8: Radio Studio M presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
9: Quest'estate scopri come essere super.
10: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
11: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
12: Sei una piccola selvaggia, vero?
11: Come? Non ci siamo ancora presentati.
9: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
11: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
9: Da Steven Spielberg.
11: Non riesco a capire. Sono persone.
13: No.
9: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
11: Cosa vuoi fare?
13: E la verità appartiene a 7 miliardi di persone.
9: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
14: I Minion sono tornati!
15: Il film su come conquistarono Hollywood.
16: Pignata, carbonara, lasagna.
15: E rischiarono di perdere il pianeta.
17: Hai scritto un film di mostri?
18: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
15: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
8: Radio Studio M ha presentato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: Pubblicità.
1: Radio Studio M Classic, la radio 100% classici napoletani. Ascoltaci su radiostudioM.it o scarica l'app ufficiale di Radio Studio M.

E adesso parliamo di Michele Di Tommaso. Ci state ancora richiedendo la sua canzone Salutamsh, ma intanto c'è una nuova new hit, c'è una nuova new song che riguarda proprio Michele Di Tommaso, che vi faccio ascoltare subito. Per me si tutte cose.

Radio Studio M, la radio fatta da te. Radio Studio M, la radio fatta dalla gente. La radio che piace.

0: Sono le 15 e 2 minuti.
1: Pubblicità.
2: Con il Black Friday d'estate di Euronics Tufano, le temperature salgono, ma i prezzi scendono fino a 400 euro. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU, doppia classe A, 299 euro. Frigorifero Hisense, 4 porte, Total No Frost, 699,99 euro. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027. Fino al 2 luglio, rinfresca l'estate con il Black Friday di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
3: Spot.
4: Traffico, semafori rossi, gomme che urlano pietà. E tu che continui a guidare come se nulla fosse. È ora di dire basta e dare una scossa alla tua auto. Da Happy Gomme trovi una super promo sui pneumatici Bridgestone, pronti a farti sorridere anche quando sei bloccato in autostrada. Grazie ad uno sconto fino a 120 euro su 4 pneumatici. Ti aspettiamo in tutte le sedi, anche a Fuori Grotta. Nella nostra officina di 800 metri quadrati in pieno centro città. Fai presto, perché guidare felice non è mai stato così conveniente.
5: Felicità su strada.
3: Spot.

0: Skipper, il centro surgelati che offre la qualità a prezzi stracciati, i prezzi più bassi del pianeta. Li trovi a Pomigliano in via Nazionale delle Puglie 97 e ad Arzano in via Napoli 20. Seguili anche sui social.
1: Vienici a trovare il centro surgelati Skipper.
2: Spot
3: Euronics, un mondo più avanti.

Di una novità musicale c'è la Zeus Record, in scuderia c'è Giuseppe Gaeta e questa è la sua nuova canzone. Giuseppe Gaeta, P'm fa perdonà, disco novità.

sta per arrivare uno dei principali protagonisti del Galà delle Voci Napoletane 2026. Stiamo parlando di Gianluca Zeffiro, pronto a regalarci la sua nuova canzone. Ufficialmente fuori la sua nuova song, Gianluca Zeffiro, Sotto il sole con te.

napoletane, con tutti i difetti possibili e immaginabili che hanno, però a me sembrano molto buoni. Ed essere buono nella vita conviene, vive meglio chi è buono di chi è cattivo. Cercate di essere buoni e sarete felici.

0: Stai piangendo un'altra volta, ma perché non l'hai lasciato? Tu sei scema, sei cretina, tu sei troppo innamorata.
1: Amici della radio 100% Musica Napoletana, c'è un consiglio che vi vogliamo dare, ma in realtà il consiglio lo vuole dare Mimmo Dani. Innamoratevi, non perdete tempo, ma voglia innamorare è il titolo della prossima canzone. Protagonista il nostro molleggiato Mimmo Dani.

0: pubblicità.
1: Con il Black Friday d'estate di Euronics Tufano le temperature salgono, ma i prezzi scendono fino a 400 euro. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU, doppia classe A, 299 euro. Frigorifero Hisense 4 porte Total No Frost, 699,99 euro. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027. Fino al 2 luglio, rinfresca l'estate con il Black Friday di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
2: Spot.
3: Ultima ora, il prezzo della benzina è salito ancora. Che novità! Ormai fare il pieno equivale a una cena stellata.
4: Ma mentre fuori tutto aumenta, da Happy Gomme i prezzi hanno deciso di scendere. Mettiamo in riga l'inflazione. Scegli il meglio per la tua sicurezza tra Bridgestone, Pirelli, Michelin e Goodyear e ti scaliamo subito fino a 120 euro. Ti aspettiamo in tutte le sedi del gruppo e anche a fuori grotta con la nostra officina di 800 metri quadrati in pieno centro città. Cercaci sui social come Happy Gomme per restare aggiornato su tutte le promozioni. Happy Gomme, l'unico posto dove l'aumento è solo quello della tua sicurezza.
5: Happy Gomme, felicità su strada.
2: Spot.
6: Da Sfogliatella Rap arriva la sfogliatella realistica, riccia, classica, oppure nell'elegante versione Santa Rosa, guarnita con crema e amarena. Vieni a scoprire dove finisce la realtà e dove inizia il piacere. La sfogliatella realistica ti aspetta da Sfogliate Lab. Siamo a Napoli, piazza Garibaldi 81-84 e piazza Dante 80, anche per spedizioni.
2: Spot.
7: Euronics. Un mondo più avanti.

0: Radio Studio M presenta le previsioni del tempo.
1: Bentrovati a tutti gli ascoltatori da Clara Ventura di Trebimeteo. Ci attende un venerdì ancora caldo sul nostro territorio. Le temperature massime risulteranno più elevate sulle centrali tirreniche e in Valpadana, con punte localmente fino ai 37-38 gradi, ma anche nelle aree interne del sud si toccheranno i 35 gradi. Per quanto riguarda la situazione meteorologica, inizialmente il contesto sarà stabile e ben assolato. Poi segnaliamo nel corso del pomeriggio isolati temporali di calore sui settori alpini occidentali, in parte anche sull'Appennino Calabro-Lucano e nelle aree interne delle due isole maggiori. Tutti i dettagli sulla nuova app di Trebimeteo.
0: Radio Studio M ha presentato le previsioni del tempo.
2: Tutti in volta che sto solo, no compagno non c'è sta. Non posso sapere nessuno che mi ha fatto che la

0: Buon pomeriggio amici e amiche, siamo in diretta alla radio, iniziamo 30 minuti prima con il solito orario dalle 16 alle 18 perché come ben sapete questo è l'orario dedicato alle interviste e abbiamo appena ascoltato questa bella canzone Tutta colpa è sta femmina e allora vi presento l'ospite che abbiamo in diretta, Gianluca Zeffiro. Gianluca, avvicina la boccuccia.
1: Eccoci qua, esatto. Mi sentite forte e chiaro.
0: Fai sentire la tua bellissima voce.
1: Buon pomeriggio a te Leo. Buon pomeriggio Anna Maria, a tutti quanti i radiospettatori che ci stanno ascoltando.
0: Che ci stanno ascoltando in questa bellissima giornata di sole, lo possiamo dire, l'estate è entrata nel pieno. Però sei bello abbronzato Gianluca, quindi ti concedi un po' di momenti
1: appena
0: di relax.
1: Appena posso mi lancio un po' al sole, ho il giardino con la piscina, quindi cerco di stare un po' in tinta e poi scappo via ogni tanto per andare al mare in costiera, quindi stiamo... Cerchiamo di mantenerci un po' in colore per questa estate, per gli eventi, per rimanere sempre tutti impeccabili.
0: Bravo, bravo, questa è la cosa giusta. Ti piace stare al sole?
1: Sì, assolutamente.
0: Non lo soffri?
1: No, diciamo sto più a mare o nell'acqua,
0: okay.
1: Perché il sole comunque non è più come una volta, quindi fa male, però... stando un po' in acqua alternati, quindi ti abbronzi in un modo più facile.
0: Bene, bene, bene. E proprio tu per l'estate è anche il motivo perché sei qui oggi da un po' di settimane, stiamo ascoltando la tua hit dell'estate.
1: Assolutamente sì.
0: O sbaglio?
1: Sì, siamo arrivati con questa canzone, questo tormentone estivo che per appunto è arrivata l'8 giugno.
0: Sì.
1: E devo dirti la verità, è partita alla grande, sta piacendo al pubblico, diciamo, di qualsiasi età. Sotto il sole con te ed è un brano comunque pienamente estivo e voluto estivo, anche perché mancava proprio questa canzone nel mio repertorio, quindi ho pensato subito di inserire questa canzone
0: anche per portarla un po' in giro vari live, nei vari tour dell'estate. È sempre bello ascoltare canzoni d'estate, sembra un po' non so se hai anche preso spunto, poi ne parliamo, un po' quelle colonne sonore di quei film
1: esattamente. Sì, l'ispirazione è stata quella, poi è successo tutto naturalmente, poi quando non so, nel scrivere le musiche, adattare le parole, quindi è stato un connubio perfetto che ha permesso che questa cosa sia diventata un mashup.
0: E anche poi il videoclip, perché poi diciamo che c'è un videoclip bellissimo,
1: bello,
0: che,
1: figo, come
0: che
1: si
0: i nostri
1: dire.
0: Amici e amiche in questo momento stanno ascoltando Radio Studio M possono, no, se non siete in auto no, però con calma segnatevi questa canzone, guardatevi anche il videoclip sotto il sole conte di Gianluca Zeffiro, e un po' la scena riprende un po' quella che è l'estate, di
1: tutta la spensieratezza dell'estate, che chiunque vorrebbe rimanere 2-3 mesi d'estate senza fare nulla.
0: È vero, perché l'estate bisogna godersela così, secondo me.
1: Le forti temperature ti danno quella gioia di stare inermi, cioè di stare fermi su una spiaggia, godersi un cocktail, quindi quale miglior brano possa rappresentare l'estate con questa qua.
0: Bene Gianluca, allora parliamo proprio nel dettaglio di questa canzone, da chi è stata scritta, come è nata l'idea,
1: sì,
0: raccontiamo in retroscena, okay. Perché questo secondo me è la parte anche più fascinosa di una canzone, perché noi l'ascoltiamo, però è bello conoscere poi la storia che c'è dietro alla nascita del pezzo.
1: In ogni progetto, in ogni qualsiasi progetto di cui parliamo c'è sempre diciamo la storia che comunque ti fa diciamo incuriosire a quello che succede mano a mano. Allora, questo progetto è innanzitutto un prodotto del nostro grande maestro Pino Mauro, che mi ha diciamo invogliato già da un bel po' di tempo di dedicarmi a una discografia dell'autoriale come il nostro maestro Bruno Lanza, che diciamo da un bel po' di tempo mi aveva detto: tu hai bisogno anche di un autore che ti possa dare anche una certa visibilità anche diciamo a livello sia una parte europeo che nazionale. Quindi è nata questo incontro con il maestro Bruno Lanza insieme a Mena Cirillo, che hanno collaborato nell'iniziare a scrivere questo progetto, dove poi con l'esperienza del maestro Pino Mauro insieme al maestro Massimo Volpe, che lo saluto fortemente perché è una persona veramente squisita, e il quale si avvale di una collaborazione con Renzo Arber per 30 anni nell'orchestra italiana. Quindi c'è un team perfetto, un connubio diciamo di artisti che hanno fatto sì che questo progetto abbia preso un certo spessore e allo stesso tempo con spensieratezza, essendo sì, quindi un tormentone.
0: Perché diciamo che il vero obiettivo del tormentone è quello di essere, di avere una canzone semplice, ma allo stesso tempo che comunque arriva alle persone,
1: arriva,
0: e che diciamo ci accompagna che nei momenti più belli dell'estate.
1: Sì, il tormentone può sembrare una canzoncina, ma non lo è.
0: Non lo è.
1: Anzi,
0: lo
1: io
0: è.
1: Inizialmente ho trovato forse difficoltà nell'impostazione della canzone, perché di solito quando costruisci una canzone inedita, che sia melodica o quant'altro, magari ne mastichi di più, ma quando per la prima volta riesci, cioè ti avvia a fare un tormentone, dici vabbè sarà facile. No, non è così. Nulla è facile, bisogna dare un'impostazione giusta. E voglio sottolineare questa cosa importante. Quando stavo in sala di registrazione, inizialmente ho pensato una cosa che mi desse più facilità, più professionalità a fare questa registrazione di questa canzone. L'ho pensata in spagnolo e l'ho fatto uscire in italiano, perché diciamo queste musiche latine permettono un attimino di pensare anche questa, delle canzoni anche con una lingua spagnola, quindi la baciata come questa canzone, certo, e tante altre. Veramente l'ho pensata in spagnolo e poi l'ho cantata in italiano, poco ovviamente con delle belle frasi napoletane che ci appartengono, perché noi dobbiamo sempre fare testo alla nostra, diciamo, appartenenza.
0: Certo, mai lasciare l'appartenenza, perché poi è molto quello che ci distingue poi anche per quello che la musica napoletana sta vivendo in questo momento. Sta vivendo davvero dei momenti di che forse meritava anche da tempo.
1: Lo è sempre stata, però a volte arriva come una moda. Però Napoli non è una moda, Napoli è una realtà, che rimarrà sempre tale.
0: Bellissime parole, bellissime. Allora Gianluca, io direi che è arrivato il momento di ascoltarla, così la facciamo ascoltare anche i nostri amici che in questo momento sono in auto, chi è a casa, chi ci ascolta in cuffietta, e diciamo che a questo orario qua è perfetto ascoltare Sotto il Sole con te, ma in realtà è una canzone che ci sta bene in qualsiasi orario, sia quando ti svegli al mattino per iniziare con la musica giusta, quella che ti dà energia, ma anche fino alla sera se vuoi un momento un po' di relax, spensieratezza, c'è quella canzone che ti accompagna. Il tormentone è questo, è quella canzone che in qualsiasi momento tu vuoi ti accompagna nelle giornate, poi uno si augura, ecco, che diventa poi colonna sonora di momenti importanti che tu vivi durante l'estate. Allora tu dici che la facciamo ascoltare, sei pronto?
1: Certo.
0: La facciamo ascoltare in diretta alla radio, il nuovo singolo di Gianluca Zeffiro, Sotto il Sole con te.

0: Stavo pubblicando una storia. Che bello. Allora, Gianluca, anche se qui magari l'intento, ti dirò la verità, è proprio quello che anche se sei in auto magari non funziona l'aria condizionata. Sai quando succedono quelle cose sotto il sole? Però parte questa canzone e ti ritrovi un attimo, che ne so, a Riccione, ti ritrovi in Sardegna, sì, ti ritrovi anche nei posti dove ognuno trascorre l'estate, no? Cioè, ascoltando questa canzone, quello che mi dà l'impressione, poi correggimi se sbaglio, è che inizia a percorrere tutti i posti dove tu ami andare in vacanza.
1: Esatto, sì, sì.
0: Cioè, guardi un po' il film della tua estate.
1: Fai un po' il viaggio dell'Italia.
0: È vero, è, sì, vero, è vero, è vero. Cioè, no, più che altro, ti ripeto, ascoltando questa canzone tu dici, cioè, riprendi quei momenti dove magari eri al mare con una persona importante oppure eri a fare, capito? Ognuno vive la sua...
1: È un percorso anche, diciamo, storico.
0: Esatto, esatto, sì, esatto, sì, esatto, sì, esatto. Allora, parliamo anche del videoclip. Come è nata l'idea di girare quel tipo di videoclip?
1: Ma il videoclip, come sappiamo, è un riassunto perfetto di tutta la canzone. Quindi io ho immaginato sin dall'inizio questa canzone che la facesse come attrice una cubana, quindi che rappresentasse proprio l'anima, diciamo, estiva.
0: Sì.
1: Di questa canzone, quindi quale miglior presenza femminile poteva quindi, diciamo, far parte di questo progetto. Ci sono riuscito, anche se inizialmente ho trovato varie difficoltà, perché non è sempre facile trovare quello che tu cerchi.
0: Certo.
1: Però beh, quando una cosa la vuoi, man mano
0: la ottieni.
1: Poi abbiamo trovato una spiaggia davvero, diciamo, anche la nostra parte europea, non è che siamo andati chissà dove, perché noi abbiamo dei posti stupendi qui nelle nostre coste napoletane, eccetera eccetera. Quindi poi c'è stato proprio tutti gli ingredienti al posto giusto. E ti dico ancora di più, la prima cosa che ho pensato di fare questo videoclip dall'inizio della canzone, ci vuole una macchina d'epoca che rappresentava proprio,
0: sai.
1: E quindi ho preso il maggiolone, il cabrio. Pensa che non è stato facile trovarlo facilmente subito, però ho detto no, io voglio questa macchina che rappresenti proprio questa idea, questa...
0: Perché deve entrare nell'immaginario giusto, esatto. Altrimenti non allora, dà lo stesso effetto.
1: Dico, qualsiasi progetto è come una torta, se sbagli ingrediente c'è sempre qualcosa che ti nega, cioè si sente che non è mai la cosa giusta, quindi mettere tutto a posto giusto è quello che fa, come tipo una squadra, se manca il giocatore...
0: E poi non va. Sei un ottimo cuoco, Gianluca.
1: Ti dico, sni.
0: Ti piace più mangiare diciamo.
1: Sai perché? Ma sai perché ti dico così? Perché io non riuscirei mai a cucinare. Perché poi per cucinare, secondo me, dovresti prima già aver mangiato. Perché quando sei goloso, quindi cosa succede? Hai tutte quelle cose a portata di mano sulla cucina, quindi hai la tendenza a mangiucchiare ovunque, quindi forse non riesci poi a fare quello che devi
0: certo.
1: fare.
0: No, non resti concentrato.
1: Sono bravo sulle cose molto facili, quelle cose sbrigative.
0: Quelle veloci diciamo.
1: Molto
0: no, sai, un insalatone,
1: esatto,
0: la roba,
1: sì,
0: quelle
1: sì,
0: cose
1: sì,
0: là.
1: Però mai dire mai.
0: Bisogna imparare. Può essere che poi man mano. E diciamo, se dovessimo associare questa canzone ad un piatto tipico estivo, guarda che domanda che ti sto facendo. Sotto il sole con te. Se la vogliamo associare ad un piatto da mangiare bello, soprattutto in estate, che piatto è?
1: Ma secondo me è un piatto molto leggero, quindi tipo una caprese, una cosa leggera con un cocktail.
0: Sì.
1: Alcolico o analcolico che esso sia.
0: Vabbè, quello che ti piace.
1: Quindi immaginando, non immaginerei un piatto caldo sotto il sole con te.
0: Ma una roba bella.
1: Fresca, un insalatone, delle cose pratiche e fresche.
0: Sai quella cosa bella, proprio la fresella che fa nell'acqua di mare, quella roba proprio estiva. Senti, in sottofondo sta partendo una canzone, perché tu, oltre ad essere comunque protagonista sulla nostra frequenza, con tutte le tue belle novità musicali, sei stato protagonista anche del Grande Alla delle Voci Napoletane, che abbiamo fatto qualche settimana fa, e durante questo Grande Alla hai portato un grande capolavoro del maestro Pino Mauro, e poi l'hai cantata proprio davanti a lui, che era seduto in poltrona in prima fila, quindi quanta emozione hai provato in quel momento, Gianluca?
1: Ho provato una grande emozione, diciamo è stata anche la sorpresa di volergli fare, e lui infatti non se l'aspettava che gliela facessi, e quindi è rimasto così, e quindi credo che sia stata una bella sorpresa, ma sicuramente, e poi cantarla davanti all'artefice di questo capolavoro, ho provato grande emozione.
0: È un'emozione doppia, è un'emozione doppia. L'ascoltiamo adesso in diretta alla radio, Gianluca Zeffiro, la sua bellissima versione di questo grande capolavoro della musica napoletana, Non t'aggia perdere.

0: Zeffiro in diretta a Radio Studio M all'interno della nostra pazza musica. Che grande capolavoro, complimenti Gianluca, davvero non è facile. Grazie. Toccare questi grandi capolavori, ci vuole coraggio.
1: È stata una sfida, anche perché, come forse ho detto in altri episodi, questa canzone mi è stato un tormento, mi tormentava dalla mia infanzia, perché quando ero piccolo, ma veramente piccolo, all'età di 5 anni, andavo in vacanza. Mio padre mi proponeva sempre questa canzone, sempre le canzoni del maestro Pino Mauro, e l'ho conservata negli anni. Ma la cosa magica è stata che dopo tanti anni l'ho incontrato sul mio percorso, e quindi poi siamo diventati veramente come... Mio padre l'ho perso, forse ho trovato un padre artistico. Questa per me è una cosa molto importante. Quindi diciamo, nella vita mai... a mollare, anzi andare a guardare sempre avanti in tutte le cose e crederci in quello che si fa.
0: Che belle parole, Gianluca. Allora, prima di lasciarci in questo spazio, continuiamo ad ascoltare questa canzone Sotto il Sole con Te. Qual è il messaggio che vuoi mandare a chi ti segue e a chi in questo momento ci sta ascoltando, per l'estate in generale, per ascoltare sempre la musica di Gianluca Zeffiro?
1: Allora, ascoltare la musica di Gianluca Zeffiro significa comunque non stare mai sulla stessa onda, ma a guardare sempre avanti, emozionarsi sempre con cose nuove e proiettarsi sempre per le cose più belle della vita che ci offre, non solo per l'estate, ma anche per tutte le stagioni che verranno. Infatti ci saranno delle novità nel prossimo autunno, che non sveleremo adesso.
0: Non sveleremo, piano piano, adesso godiamoci questa bella canzone d'estate.
1: Viva l'estate, viva Sotto il Sole con Te, e vi auguro buon proseguimento.
0: Godiamoci ogni momento di questa estate, continuiamo ad ascoltare buona musica, noi ci incontreremo nei vari eventi.
1: Assolutamente, sì, prossimamente staremo di nuovo insieme con altri eventi, che ben sapete, e quindi per il piacere di stare tutti come se fosse una famiglia.
0: Hai detto bene. Grande Gianluca, grazie per essere stato qui con noi oggi.
1: Grazie
0: per la tua
1: l'invito.
0: Disponibilità. E adesso, prima di continuare con la nostra pazza musica, lasciamo questo spazio con, ancora una volta, ad ascoltare questa bellissima hit, Gianluca Zeffiro, Sotto il Sole con Te. Ciao Gianluca.
1: Grazie, buonasera a tutti.

0: Sono le 16 e un minuto.
1: Pubblicità.
2: Con il Black Friday d'estate di Euronics Tufano, le temperature salgono, ma i prezzi scendono fino a 400 euro. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU, doppia classe A, 299 euro. Frigorifero Hisense, 4 porte, Total No Frost, 699,99 euro. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027. Fino al 2 luglio, rinfresca l'estate con il Black Friday di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
3: Spot.

0: Di Skipper!
1: Skipper, il centro surgelati che offre la qualità a prezzi stracciati, i prezzi più bassi del pianeta. Li trovi a Pomigliano in via Nazionale delle Puglie 97 e ad Arzano in via Napoli 20. Seguili anche sui social.
0: Vienici a trovare centro surgelati Skipper!
2: Spot.
3: Traffico, semafori rossi, gomme che urlano pietà. E tu che continui a guidare come se nulla fosse. È ora di dire basta e dare una scossa alla tua auto. Da Happy Gomme trovi una super promo sui pneumatici Bridgestone, pronti a farti sorridere anche quando sei bloccato in autostrada. Grazie ad uno sconto fino a 120 euro su 4 pneumatici. Ti aspettiamo in tutte le sedi, anche a fuori grotta. Nella nostra officina di 800 metri quadrati in pieno centro città. Fai presto, perché guidare felice non è mai stato così conveniente.
0: Happy Gomme, felicità su strada.
2: Spot.
4: Euronics, un mondo più avanti.

0: Ciao, adesso hai diritto a 3 desideri. Cosa vuoi chiedermi?
1: Wow! Allora, una vacanza da sogno, una splendida automobile e dentro uno stereo sintonizzato sui 108 MHz.
0: Anche tu Radio Studio M. Ma è possibile che questo sia il desiderio di tutti?
1: Eh sì, è Radio Studio M, la radio.
2: Grazie al nostro primo ascoltatore, a chi diceva non comprerò mai una radio e adesso invece ne ha 2, a chi si affida ogni giorno ai nostri conduttori per richiedere una canzone o per fare una dedica, a Carlo che dedica canzoni a Giulia anche se lei lo ha lasciato, alla prima azienda e al primo pubblicista che ha creduto in noi, a quelli che ci ascoltano dal web e a tutti quelli che ci ascoltano di giorno e di notte, a tutte le persone che nonostante le difficoltà ci ascoltano senza perdere mai il sorriso, a chi ci ha lasciato per un'altra radio ma poi è tornato e a chi invece è sempre rimasto. Radio Studio M, grande grazie a te.
3: Quando lacrime all'occhio mi dici sto ritorno e non si tornate più. Ah, sto campando morendo senza idea che farvi. È rimasta

Buon pomeriggio, ben ritrovati dopo questa prima parte in compagnia di Gianluca Zeffiro. Adesso siamo pronti per dare via alla nostra pazza musica, pronti per ascoltare tante novità musicali e tante hit che adesso ascoltiamo insieme durante il corso della nostra pazza musica. Iniziamo con la prima, Afropolitan, Rocco Di Maiolo e Gianni Renzi.

Mimmo Dani, ma voglio Anna Murain, diretta alla radio. Prossima novità musicale, Fuoca, Into Fuoca, Nico Desideri in diretta alla radio in questa nostra pazza musica di oggi, giovedì 25 giugno. Nico Desideri, Fuoca, Into Fuoca.

0: pubblicità.
1: Con il Black Friday d'estate di Euronics Tufano le temperature salgono, ma i prezzi scendono fino a 400 euro. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU, doppia classe A, 299 euro. Frigorifero Hisense, 4 porte, Total No Frost, 699,99 euro. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027. Fino al 2 luglio, rinfresca l'estate con il Black Friday di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
2: Spot.
3: Traffico, semafori rossi, gomme che urlano pietà. E tu che continui a guidare come se nulla fosse. È ora di dire basta e dare una scossa alla tua auto. Da Happy Gomme trovi una super promo sui pneumatici Bridgestone, pronti a farti sorridere anche quando sei bloccato in autostrada. Grazie ad uno sconto fino a 120 euro su 4 pneumatici. Ti aspettiamo in tutte le sedi, anche a fuori grotta. Nella nostra officina di 800 metri quadrati in pieno centro città. Fai presto, perché guidare felice non è mai stato così conveniente.
4: Felicità su strada.
2: Spot.
5: Da Sfogliatella Rub arriva la sfogliatella realistica, riccia, classica oppure nell'elegante versione Santa Rosa, guarnita con crema e amarena. Vieni a scoprire dove finisce la realtà e dove inizia il piacere. La sfogliatella realistica ti aspetta da Sfogliatella Rub. Siamo a Napoli, Piazza Garibaldi 8184 e Piazza Dante 80, anche per spedizioni.
2: Spot.
6: Euronics, un mondo più avanti.

Andrea Sannino con la sua Spielberg in diretta alla radio. Ritorniamo pronti per ascoltare un nuovo singolo. Emilio Cava, Num Pushkurda.

Quasi due ma che ci faccio qua. In da sta macchina girano ancora. Come succede tengo sempre a te. Stanotte in dei pensieri.

su Ancora Innamorati Te, Alessio in diretta alla radio con il suo ultimo nuovo singolo che abbiamo avuto modo anche di ascoltare in altissima rotazione qui a Radio Studio M. Andiamo avanti adesso con la prossima novità musicale, Luciano Caldore, Si è innamorata mia.

0: Non pensavo che se potevo provare un amore così forte. Ma poi ci ho incontrato a te, che mi dite firma di un momento. Ma Don Maria la vuole bene veramente. Non faccio mai suonata, perché se sei più bella e tutti i suoni che ci fatte prima di conosci. E tutte queste parole che ti sto dicendo, ti sta dicendo pure ora. Ma non è propizio che puoi sapere. Ma tu vuoi sposare con me?
1: Quanto ci piace questa novità musicale di Luciano Caldore, Si è innamorata mia, in diretta alla radio. Andiamo adesso con una bellissima canzone di Monica Sarnelli, Stai come a me.

0: La dedica d'amore di Rico Femiano, sei tutto l'amore. Adesso, prima di andare con le notizie di oggi, le news, cultura e spettacolo, ascoltiamoci un grande capolavoro di Maria Nazionale, La.
1: Dimmi, a dove sei stato? Tutta nottata, dimmi, a dove sei stato? M'ero preoccupato quando sono tornato. Dimmi, a dove sei stato?

il momento dell'informazione, ben ritrovati dalla redazione. Lo scrittore Maurizio De Giovanni ha reso omaggio a Vittorio De Sica durante la presentazione del documentario dedicato al grande regista al Cinema Metropolitan di Napoli. Ricordando una celebre scena dell'Oro di Napoli, De Giovanni ha definito il cinema di De Sica poesia pura, capace di raccontare emozioni e vite attraverso

0: attraverso piccoli gesti e immagini indimenticabili, un tributo a uno dei maestri assoluti del cinema italiano. Grande successo allo stadio Diego Armando Maradona per Tiziano Ferro, che ieri sera ha celebrato i 25 anni di carriera davanti a migliaia di fan. Uno spettacolo ricco di emozioni, successi e ospiti a sorpresa. Tra le sorprese della serata, l'arrivo sul palco di Sal Da Vinci, che ha duettato con il cantante sulle note di Per Sempre Sì, accendendo l'entusiasmo del pubblico. Musica e grandi sorprese per l'estate 2026. Nino D'Angelo, Arisa e Fabio Rovazzi uniscono le loro voci in un brano che punta a diventare uno dei tormentoni della stagione, un trio inedito che mescola tradizione, pop e ironia, pronto a conquistare radio, streaming e piazze italiane. La nuova canzone, già tra le più attese dell'estate, promette di far ballare milioni di italiani. Era questa l'ultima notizia, a voi tutti grazie per l'attenzione, le flash news ritornano più tardi.
1: Sono le 17:01.
2: Pubblicità.
3: Con il Black Friday d'estate di Euronics Tufano, le temperature salgono, ma i prezzi scendono fino a 400 euro. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU, doppia classe A, 299 euro. Frigorifero Hisense, 4 porte, Total No Frost, 699,99 euro. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027. Fino al 2 luglio, rinfresca l'estate con il Black Friday di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
4: Spot. Traffico, semafori rossi, gomme che urlano pietà. E tu che continui a guidare come se nulla fosse. È ora di dire basta e dare una scossa alla tua auto. Da Happy Gomme trovi una super promo sui pneumatici Bridgestone, pronti a farti sorridere anche quando sei bloccato in autostrada. Grazie ad uno sconto fino a 120 euro su 4 pneumatici. Ti aspettiamo in tutte le sedi, anche a fuori grotta. Nella nostra officina di 800 metri quadrati in pieno centro città. Fai presto, perché guidare felice non è mai stato così conveniente.
5: Felicità su strada.
6: Spot.

0: gelati Skipper!
1: Skipper, il centro surgelati che offre la qualità a prezzi stracciati, i prezzi più bassi del pianeta. Li trovi a Pomigliano in via Nazionale delle Puglie 97 e ad Arzano in via Napoli 20. Seguili anche sui social.
0: Vienici a trovare centro surgelati Skipper!
2: Spot
3: Euronics, un mondo più avanti.

Radio Studio M non è una semplice pubblicità. Radio Studio M parla di te, parla delle tue canzoni, parla del tuo brand, parla della tua attività commerciale. Parliamone alla radio.

Gigi Finizio a modo mio, rientriamo in diretta, pronti per vivere la seconda parte della nostra pazza musica che man mano ci porterà fino alle ore 18. E arriva il momento di ascoltare Nico Desideri, Fuoca into Fuoca.

C'è una canzone che fa così, il titolo è Ho fatto un sogno. Ascoltiamoci questa bellissima melodia di Gianluca Capozzi.

Ma voglio innamorare, non voglio sapere niente. L'inno e il motto di Mimmo Dani in diretta alla radio in alta rotazione. Mimmo Dani.

musicali con le canzoni che hanno il sapore dell'estate, come la prossima Gianluca Zeffiro in diretta alla radio con Sotto il sole con te.

Rosario Miraggio, Par Milan, un grande successo della discografia di Rosario Miraggio. Siamo pronti per andare in pubblicità con l'ultima pausa pubblicitaria della nostra pazza musica, ma prima ascoltiamoci un altro grande successo. Natale Galletta arriva adesso in diretta alla radio con Nunnu Chiamma Peccata. Natale Galletta.

0: pubblicità.
1: Con il Black Friday d'estate di Euronics Tufano le temperature salgono, ma i prezzi scendono fino a 400 euro. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU, doppia classe A, 299 euro. Frigorifero Hisense, 4 porte, Total No Frost, 699,99 euro. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027. Fino al 2 luglio, rinfresca l'estate con il Black Friday di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
2: Spot.
3: Ultima ora, il prezzo della benzina è salito ancora. Che novità! Ormai fare il pieno equivale a una cena stellata.
4: Ma mentre fuori tutto aumenta, da Happy Gomme i prezzi hanno deciso di scendere. Mettiamo in riga l'inflazione. Scegli il meglio per la tua sicurezza tra Bridgestone, Pirelli, Michelin e Goodyear e ti scaliamo subito fino a 120 euro. Ti aspettiamo in tutte le sedi del gruppo e anche a fuori grotta con la nostra officina di 800 metri quadrati in pieno centro città. Cercaci sui social come Happy Gomme per restare aggiornato su tutte le promozioni. Happy Gomme, l'unico posto dove l'aumento è solo quello della tua sicurezza.
5: Happy Gomme, felicità su strada.
2: Spot.
6: Da Sfogliatella Rub arriva la sfogliatella realistica, riccia, classica oppure nell'elegante versione Santa Rosa, guarnita con crema e amarena. Vieni a scoprire dove finisce la realtà e dove inizia il piacere. La sfogliatella realistica ti aspetta da Sfogliatella Rub. Siamo a Napoli, piazza Garibaldi 81-84 e piazza Dante 80, anche per spedizioni.
2: Spot.
7: Euronics, un mondo più avanti.

Rientriamo in diretta, pronti a vivere l'ultima parte della nostra pazza musica, e lo facciamo con un'altra bellissima novità musicale. Michele Di Tommaso, per me sì tutte cose.

si continua adesso con un altro grande successo, sempre qui in diretta alla radio, in questo pomeriggio targato Pazza Musica. Arriva Mario Forte con Che fa succede?

0: Sono le 18.
1: Pubblicità.
2: Con il Black Friday d'estate di Euronics Tufano, le temperature salgono.

0: ma i prezzi scendono fino a 400 euro. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU, doppia classe A, 299 euro. Frigorifero Hisense, 4 porte, Total No Frost, 699,99 euro. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027. Fino al 2 luglio, rinfresca l'estate con il Black Friday di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
1: Spot.
2: Traffico, semafori rossi, gomme che urlano pietà e tu che continui a guidare come se nulla fosse. È ora di dire basta e dare una scossa alla tua auto. Da Happy Gomme trovi una super promo sui pneumatici Bridgestone, pronti a farti sorridere anche quando sei bloccato in autostrada. Grazie ad uno sconto fino a 120 euro su 4 pneumatici. Ti aspettiamo in tutte le sedi, anche a fuori grotta. Nella nostra officina di 800 metri quadrati in pieno centro città. Fai presto perché guidare felice non è mai stato così conveniente.
3: Felicità su strada.
1: Spot.
4: Skip

0: gelati Skipper!
1: Skipper, il centro surgelati che offre la qualità a prezzi stracciati, i prezzi più bassi del pianeta. Li trovi a Pomigliano in via Nazionale delle Puglie 97 e ad Arzano in via Napoli 20. Seguili anche sui social.
0: Vienici a trovare centro surgelati Skipper!
2: Spot
3: Euronics, un mondo più avanti.

Ed ora c'è Napoli che canta, arriva Sole Luna e fuori ufficialmente la sua nuova canzone in rete, trovate anche il videoclip ufficiale. Questa è Tammurriata Digitale, Sole Luna.

chiamama cattiva che non me fai male, i non me ne va che si non me perdona. Fa così la nuova canzone di Giuseppe Gaeta, è ufficialmente fuori su etichetta Zeus Record e l'ascoltate anche qui sulla radio tutta musica napoletana. Giuseppe Gaeta, per me fa perdonare.

L'estate 2026 è caratterizzata dalla musica nuova e tra queste c'è la nuova canzone di Luciano Caldore. Siamo pronti per emozionarci alla radio. Vacim amore, che canzone Napola. Luciano Caldore, si è innamorata a me.

già convincerò. Si ti riga per me, è importante, te mi è t'arriderà.

Non pensavo che se potevo provare un amore così forte. Ma poi ci ho incontrato a te, che mi dite firma di non momento. Ma Don Maria la vuole bene veramente. Non t'accio mai su nata, perché se sei più bella e tutti i suoni che ci fatte prima di conoscere. E tutte queste parole che ti sto dicendo, ti sta dicendo pure ora. Ma non è propizio che vuoi sapere. Ma tu vuoi sposare con me?

0: Ascolta Radio Studio M su www.radiostudiom.it. Scarica l'app di Radio Studio M sul tuo telefono cellulare e ascoltaci anche dal tuo smart speaker. E Google, apri Radio Studio M.
1: Ok Christian, apro Radio Studio M.
2: La prossima canzone racconta tutta la sua identità, racconta tutto il suo sound, perché lui proprio attraverso questa canzone rende veramente riconoscibile la sua figura artistica. Stiamo parlando di Nico Desideri, portate su il volume, questa è Rintuffuoco.

0: La tua azienda ha bisogno di visibilità. Il tuo progetto discografico ha bisogno della frequenza giusta? Il tuo evento merita un pubblico maggiore? Affidati a noi. Per la tua pubblicità 349-496-1607.
1: Radio Studio M.
0: In arrivo la forza, in arrivo la grinta, in arrivo l'uomo che non si stanca mai e che è pronto sempre a far sorridere quelli che hanno un momento no. Stiamo parlando di Mimmo Danni con tutto il suo repertorio che passa per la nostra radio, ma adesso c'è la sua nuova canzone, Ma voglio innamorare.

0: pubblicità.
1: Con il Black Friday d'estate di Euronics Tufano le temperature salgono, ma i prezzi scendono fino a 400 euro. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU, doppia classe A, 299 euro. Frigorifero Hisense, 4 porte, Total No Frost, 699,99 euro. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027. Fino al 2 luglio, rinfresca l'estate con il Black Friday di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
2: Spot.
3: Traffico, semafori rossi, gomme che urlano pietà e tu che continui a guidare come se nulla fosse. È ora di dire basta e dare una scossa alla tua auto. Da Happy Gomme trovi una super promo sui pneumatici Bridgestone, pronti a farti sorridere anche quando sei bloccato in autostrada. Grazie ad uno sconto fino a 120 euro su 4 pneumatici. Ti aspettiamo in tutte le sedi, anche a Fuori Grotta. Nella nostra officina di 800 metri quadrati in pieno centro città. Fai presto perché guidare felice non è mai stato così conveniente.
4: Felicità su strada.
2: Spot. Skip.

0: Gelati Skipper!
1: Skipper, il centro surgelati che offre la qualità a prezzi stracciati, i prezzi più bassi del pianeta. Li trovi a Pomigliano in via Nazionale delle Puglie 97 e ad Arzano in via Napoli 20. Seguili anche sui social.
0: Vienici a trovare centro surgelati Skipper!
2: Spot
3: Euronics, un mondo più avanti.

Tutte le novità musicali del momento passano per la nostra frequenza 108 in streaming su radiostudio.m.it, ma anche attraverso il DAB ci potete ascoltare ovunque. Attenzione, adesso parliamo di novità musicali, quelle del momento, quelle che ci accompagneranno in questa estate 2026. Emilio Cava, eccolo che sta arrivando, è fuori il suo nuovo disco Songhi e ascoltiamo Num Puoi Scurdà, Emilio Cava.

A me una volta mi hanno rubato un telefonino in una città che non era Napoli, e un mio amico napoletano, invece di dispiacersi che mi avevano rubato il telefonino, mi dice: guarda, si è fatto rubare il telefonino, e quel napoletano si...

Radio Studio M Classic, la radio 100% classici napoletani. Ascoltaci su radiostudiom.it o scarica l'app ufficiale di Radio Studio M.

napoletane, con tutti i difetti possibili e immaginabili che hanno, però a me sembrano molto buoni. Ed essere buono nella vita conviene, vive meglio chi è buono di chi è cattivo. Cercate di essere buoni e sarete felici.

0: Sono le 19 e un minuto.
1: Pubblicità.
2: Con il Black Friday d'estate di Euronics Tufano le temperature salgono, ma i prezzi scendono fino a 400 euro. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU, doppia classe A, 299 euro. Frigorifero

0: 699,99 euro. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027. Fino al 2 luglio rinfresca l'estate con il Black Friday di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
1: Spot.
2: Ultima ora, il prezzo della benzina è salito ancora. Che novità! Ormai fare il pieno equivale a una cena stellata.
3: Ma mentre fuori tutto aumenta, da Happy Gomme i prezzi hanno deciso di scendere. Mettiamo in riga l'inflazione. Scegli il meglio per la tua sicurezza tra Bridgestone, Pirelli, Michelin e Goodyear e ti scaliamo subito fino a 120 euro. Ti aspettiamo in tutte le sedi del gruppo e anche a fuori grotta con la nostra officina di 800 metri quadrati in pieno centro città. Cercaci sui social come Happy Gomme per restare aggiornato su tutte le promozioni. Happy Gomme, l'unico posto dove l'aumento è solo quello della tua sicurezza.
4: Happy Gomme, felicità su strada.
1: Spot.
5: Da Sfogliatella Rap arriva la sfogliatella realistica, riccia, classica oppure nell'elegante versione Santa Rosa, guarnita con crema e amarena. Vieni a scoprire dove finisce la realtà e dove inizia il piacere. La sfogliatella realistica ti aspetta da Sfogliatelab. Siamo a Napoli, piazza Garibaldi 8184 e piazza Dante 80, anche per spedizioni.
1: Spot.

0: gelati Skipper!
1: Skipper, il centro surgelati che offre la qualità a prezzi stracciati, i prezzi più bassi del pianeta. Li trovi a Pomigliano in via Nazionale delle Puglie 97 e ad Arzano in via Napoli 20. Seguili anche sui social.
0: Vienici a trovare centro surgelati Skipper!
2: Spot
3: Euronics, un mondo più avanti.

E adesso c'è un amico della nostra radio, un amico da sempre, c'è Nico Desideri, arriva la sua nuova canzone, Fuoco, Rinto Fuoco, disco novità, alzate il volume alla radio, sulla nostra frequenza 108, arriva Nico Desideri.

Radio Studio M, la radio fatta da te. Radio Studio M, la radio fatta dalla gente. La radio che piace.

0: ti amo.
1: Napoli è una città di confine, dalle approssimative coordinate geografiche. È al centro del Mediterraneo, sotto e sopra un vulcano, accanto alle porte dell'Ade, poco prima del paradiso. Quello che altrove è la fine del mondo, a Napoli è a fine del mondo. Stupore, meraviglia, compiacimento, esaltazione.

anche se per un momento ti senti depresso, apri la finestra. Qui a Napoli non si può essere depressi, perché basta guardare il golfo e uno come fa a essere depresso?

0: pubblicità.
1: Con il Black Friday d'estate di Euronics Stufano le temperature salgono, ma i prezzi scendono fino a 400 euro. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU, doppia classe A, 299 euro. Frigorifero Hisense, 4 porte, Total No Frost, 699,99 euro. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027. Fino al 2 luglio, rinfresca l'estate con il Black Friday di Euronics Stufano. Euronics, un mondo più avanti.
2: Spot.
3: Traffico, semafori rossi, gomme che urlano pietà. E tu che continui a guidare come se nulla fosse. È ora di dire basta e dare una scossa alla tua auto. Da Happy Gomme trovi una super promo sui pneumatici Bridgestone, pronti a farti sorridere anche quando sei bloccato in autostrada. Grazie ad uno sconto fino a 120 euro su 4 pneumatici. Ti aspettiamo in tutte le sedi, anche a fuori grotta. Nella nostra officina di 800 metri quadrati in pieno centro città. Fai presto, perché guidare felice non è mai stato così conveniente.
4: Felicità su strada.
2: Spot.
5: Euronics, un mondo più avanti.

E adesso ci sono due amici della radio 100% musica napoletana. C'è Gianni Renzi, c'è Rocco Di Maiolo. Un mix esplosivo di energia e tradizione che promette la prossima canzone di diventare la colonna sonora dell'estate 2026. Eccola, Afropolitan.

0: Radio Studio M presenta le previsioni del tempo.
1: Bentrovati a tutti gli ascoltatori da Clara Ventura di Terrebimeteo. Ci attende un venerdì ancora caldo sul nostro territorio. Le temperature massime risulteranno più elevate sulle centrali tirreniche e in Val Padana, con punte localmente fino ai 37-38 gradi, ma anche nelle aree interne del sud si toccheranno i 35 gradi. Per quanto riguarda la situazione meteorologica, inizialmente il contesto sarà stabile e ben assolato. Poi segnaliamo nel corso del pomeriggio isolati temporali di calore sui settori alpini occidentali, in parte anche sull'Appennino Calabro-Lucano e nelle aree interne delle due isole maggiori. Tutti i dettagli sulla nuova app di Trebimeteo.
0: Radio Studio M ha presentato le previsioni del tempo.
2: E adesso sulla radio 100% musica napoletana siamo felici di incontrare Luciano Caldore. D'altra parte vi anticipo che sarà protagonista anche della nuova puntata di Cactus, il podcast di Radio Studio M. Adesso c'è la sua nuova canzone, Si è innamorata mia.

0: Non pensavo che se potevo provare un amore così forte. Ma poi ci incontrò da te, che mi dite firma di un momento. Ma Don Maria la vuole bene veramente. Non faccio mai su nata, perché se sei più bella di tutti i suoni che ci fatte prima di conoscere. E tutte queste parole che ti sto dicendo, ti sta dicendo pure ora. Ma non è propizio che puoi sapere. Ma tu ti vuoi sposare con me?
1: Questa è Radio Studio M.
2: Sta per arrivare uno dei principali protagonisti del Galà delle Voci Napoletane 2026. Stiamo parlando di Gianluca Zeffiro, pronto a regalarci la sua nuova canzone. Ufficialmente fuori la sua nuova song. Gianluca Zeffiro, Sotto il sole con te.

0: Radio Studio M non è una semplice pubblicità. Radio Studio M parla di te, parla delle tue canzoni, parla del tuo brand, parla della tua attività commerciale. Parliamone alla radio. Chiama adesso 339 17 35 536.
1: Dissetati di musica con Radio Studio M.

Napoli esiste un sentimento che fa tutti simili, che si chiama napoletanità. Napoletanità deriva da una precarietà, si vive giorno per giorno, esistenziale, che a Napoli dipende da quel vulcano che da un giorno all'altro può far finire i tuoi giorni. E quindi si spera sempre che il giorno arrivi.

0: Sono le 20 e 2 minuti.
1: Pubblicità.
2: Con il Black Friday d'estate di Euronics Tufano, le temperature salgono, ma i prezzi scendono fino a 400 euro. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU, doppia classe A, 299 euro. Frigorifero Hisense, 4 porte, Total No Frost, 699,99 euro. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027. Fino al 2 luglio, rinfresca l'estate con il Black Friday di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
3: Spot.
4: Ultima ora, il prezzo della benzina è salito ancora. Che novità! Ormai fare il pieno equivale a una cena stellata.
5: Ma mentre fuori tutto aumenta, da Happy Gomme i prezzi hanno deciso di scendere. Mettiamo in riga l'inflazione. Scegli il meglio per la tua sicurezza tra Bridgestone, Pirelli, Michelin e Goodyear e ti scaliamo subito fino a 120 euro. Ti aspettiamo in tutte le sedi del gruppo e anche a fuori grotta con la nostra officina di 800 metri quadrati in pieno centro città. Cercaci sui social come Happy Gomme per restare aggiornato su tutte le promozioni. Happy Gomme, l'unico posto dove l'aumento è solo quello della tua sicurezza.
6: Happy Gomme, felicità su strada.
3: Spot.
7: Euronics, un mondo più avanti.

E adesso è il momento della nostra Partenope. Sto parlando di Sole Luna, perché Sole Luna è Napoli. Lei è il nostro vulcano, lei è il nostro Vesuvio. Ha la stessa energia e questa è la sua nuova canzone, Tammuriata Digitale, Sole Luna.

E anche se l'estate non è ancora arrivata, ma è già arrivata grazie a una hit bollente, protagonista Nico Desideri sulla radio 100% musica napoletana. Nico Desideri, Rintuffuoco.

0: La radio è quella cosa che ti accompagna senza invaderti.
1: Senza invaderti.
0: Che c'è quando ne hai bisogno, ma è che è pronta a farsi da parte se hai da fare.
1: Farsi da parte se hai da fare.
0: È presente quando ti svegli.
1: Ti svegli.
0: Ti accompagna in macchina, al lavoro, in palestra, al supermercato.
1: Supermercato.
0: Mentre parli, mentre stai zitto, mentre ridi, piangi, mentre gioisci o sei arrabbiato. Ci vuole un attimo ad accenderla e occorre lo stesso attimo per spegnerla. Basta un click.
1: Basta un click.
0: Facile, rapida e veloce. La radio è scelta.
1: È scelta.
0: È condivisione.
1: Condivisione.
0: È immaginazione.
1: Immaginazione.
0: La radio è una compagna certa che cattura la tua attenzione mentre fai altre cose. La radio è un'emozione continua. La radio è donna. Lo dice la parola stessa.
1: La radio. La radio.
0: È la nostra radio. È femmina.
1: È femmina.
0: Ma femmina veramente. Grazie.
2: Grazie.
3: Grazie.
0: Grazie per averci scelto.

E adesso parliamo di novità musicali. C'è in giro, c'è nell'aria, c'è alla radio il nuovo disco di Sandro Autentico su etichetta Zeus Record, 10 tracce. Abbiamo ascoltato in questi giorni la prima traccia che ha fatto da aprifila al progetto musicale E già tenga una mujer. E adesso c'è questa che vi facciamo ascoltare, Famma vivere te, Sandro.

0: pubblicità.
1: Con il Black Friday d'estate di Euronics Tufano le temperature salgono, ma i prezzi scendono fino a 400 euro. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU, doppia classe A, 299 euro. Frigorifero Hisense 4 porte Total No Frost, 699,99 euro. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027. Fino al 2 luglio, rinfresca l'estate con il Black Friday di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
2: Spot.
3: Traffico, semafori rossi, gomme che urlano pietà. E tu che continui a guidare come se nulla fosse. È ora di dire basta e dare una scossa alla tua auto. Da Happy Gomme trovi una super promo sui pneumatici Bridgestone, pronti a farti sorridere anche quando sei bloccato in autostrada. Grazie ad uno sconto fino a 120 euro su 4 pneumatici. Ti aspettiamo in tutte le sedi, anche a Fuori Grotta. Nella nostra officina di 800 metri quadrati in pieno centro città. Fai presto, perché guidare felice non è mai stato così conveniente.
4: Happy Gomme, felicità su strada.
2: Spot.
5: Euronics, un mondo più avanti.

E adesso tra sonorità napoletane e vibrazioni africane nasce un brano tutto da vivere, perfetto per accompagnare ogni momento di festa. Rocco Di Maiolo, Gianni Renzi, questa è Afropolitan.

0: La radio fatta dalla gente. Messaggi WhatsApp al 360 66 26 41. Radio Studio M, la radio fatta da te.
1: E adesso c'è Luciano Caldore, arriva anche la sua nuova canzone, Si è innamorata mia, ricordandovi che è disponibile su Spotify, YouTube e su Apple Music, e in rete lì troverete anche il videoclip ufficiale. Luciano Caldore, Si è innamorata mia, disco novità.

Non pensavo che se potevo provare un amore così forte. Ma poi ci incontrato a te, che mi dite firme di non umendo. Ma Don Maria la vuole bene veramente. Non faccio mai suonata, perché se sei più bella che tutti i suoni che ci ho fatto prima di conoscere. E tutte queste parole che ti sto dicendo, ti sta dicendo pure ora. Ma non è proprio che può sapere. Ma tu vuoi sposare con me?

0: 我还没穿呢。
1: Grazie al nostro primo ascoltatore, a chi diceva non comprerò mai una radio, e adesso invece ne ha due, a chi si affida ogni giorno ai nostri conduttori per richiedere una canzone o per fare una dedica, a Carlo, che dedica canzoni a Giulia anche se lei lo ha lasciato, alla prima azienda e al primo pubblicista che ha creduto in noi, a quelli che ci ascoltano dal web e a tutti quelli che ci ascoltano di giorno e di notte. A tutte le persone che, nonostante le difficoltà, ci ascoltano senza perdere mai il sorriso. A chi ci ha lasciato per un'altra radio, ma poi è tornato. E a chi, invece, è sempre rimasto. Radio Studio M, grande, grazie a te.

Don, ma tu sei pazzo, ma tu sei da amare muori, ha detto il cardiologo. E lui rispose con una frase che mi è rimasta inchiodata in testa: se io si vado a mare moro, ma se non vado a mare moro stesso.

E adesso parliamo di Michele Di Tommaso. Ci state ancora richiedendo la sua canzone Salutamci, ma intanto c'è una nuova new hit, c'è una nuova new song che riguarda proprio Michele Di Tommaso, che vi faccio ascoltare subito. Per me si tutte cose.

0: fermati su Radio Studio M.
1: Amici della radio, adesso sto per farvi ascoltare la nuova canzone di Gianluca Zeffiro. Gianluca, che lo abbiamo conosciuto con Tutta colpa sta femmana, scritta in collaborazione con il paroliere Vincenzo D'Agostino, ma ci regala la nuova canzone, Anticipa l'estate, Sotto il sole con te, Gianluca Zeffiro.

Radio Studio M non è una semplice pubblicità. Radio Studio M parla di te, parla delle tue canzoni, parla del tuo brand, parla della tua attività commerciale. Parliamone alla radio. Chiama adesso 339 17 35 536.

0: Sono le 21.
1: Pubblicità.
2: Con il Black Friday d'estate di Euronics Tufano le temperature salgono, ma i prezzi scendono fino a 400 euro. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU, doppia classe A, 299 euro. Frigorifero Hisense, 4 porte, Total No Frost, 699,99 euro. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027. Fino al 2 luglio, rinfresca l'estate con il Black Friday di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
3: Spot.
4: Ultima ora, il prezzo della benzina è salito ancora. Che novità! Ormai fare il pieno equivale a una cena stellata.
5: Ma mentre fuori tutto aumenta, da Happy Gomme i prezzi hanno deciso di scendere. Mettiamo in riga l'inflazione. Scegli il meglio per la tua sicurezza tra Bridgestone, Pirelli, Michelin e Goodyear e ti scaliamo subito fino a 120 euro. Ti aspettiamo in tutte le sedi del gruppo e anche a fuori grotta con la nostra officina di 800 metri quadrati in pieno centro città. Cercaci sui social come Happy Gomme per restare aggiornato su tutte le promozioni. Happy Gomme, l'unico posto dove l'aumento è solo quello della tua sicurezza.
6: Happy Gomme, felicità su strada.
3: Spot.

0: gelati Skipper!
1: Skipper, il centro surgelati che offre la qualità a prezzi stracciati, i prezzi più bassi del pianeta. Li trovi a Pomigliano in via Nazionale delle Puglie 97 e ad Arzano in via Napoli 20. Seguili anche sui social.
0: Vienici a trovare centro surgelati Skipper!
2: Spot.
3: Euroni.

La radio fatta dalla gente. Messaggi WhatsApp al 360 66 26 41. Radio Studio M. La radio fatta da te.

0: musica di Napoli suona su Radio Studio M.
1: Già mi manchi se ti dico a domani, se quando attacchiamo ritorno a pensare a quel che mi hai detto, stringendomi forte, stringendomi a te. Sei arrivata proprio quando non credevo più e i miei occhi han preso un volo verso il cielo. L'amore tra dubbi e incertezze mi parlava di te. Così che all'improvviso è chiaro, lo avrai capito quanto t'amo. Diamo ogni secondo.

0: pubblicità.
1: Con il Black Friday d'estate di Euronics Tufano le temperature salgono, ma i prezzi scendono fino a 400 euro. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU, doppia classe A, 299 euro. Frigorifero Hisense, 4 porte, Total No Frost, 699,99 euro. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027. Fino al 2 luglio, rinfresca l'estate con il Black Friday di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
2: Spot.
3: Euronics, un mondo più avanti.

dos ho ajuda a cabida. Aquesta no me fa respirar. Io voglio la mia libertà, non una storia seria.

Radio Studio M, la radio fatta da te. Radio Studio M, la radio fatta dalla gente. La radio che piace.

anche se per un momento ti senti depresso, apri la finestra. Qui a Napoli non si può essere depressi, perché basta guardare il gonfo e uno come fa a essere depresso?

Napoli si fa presto dire, sembra una città, non lo è, è una nazione, è una repubblica. Veramente tra Ferrara e la Luna ci può essere il mondo, per citare una mia canzone, però sicuramente tra Marte e l'Africa c'è Napoli.

0: Radio Studio M non è una semplice pubblicità. Radio Studio M parla di te, parla delle tue canzoni, parla del tuo brand, parla della tua attività commerciale. Parliamone alla radio. Chiama adesso 339 17 35 536.
1: Di dove sei? Tu sono napoletano. È bello, quando vai in Francia. I'm not Italy, I'm napoletano. Napoletano è napoletano. C'ha le sue regole ben definite. Sappiamo tutti che Napoli è un mondo a parte, sì. Da sempre. Napoli is not Italy, ma non perché non è nell'Italia geograficamente, ma perché questa è nata cosa.

0: Radio Studio M.
1: Sono le 22.
2: Pubblicità.

0: gelati Skipper!
1: Skipper, il centro surgelati che offre la qualità a prezzi stracciati, i prezzi più bassi del pianeta. Li trovi a Pomigliano in via Nazionale delle Puglie 97 e ad Arzano in via Napoli 20. Seguili anche

0: Ciao, adesso hai diritto a 3 desideri. Cosa vuoi chiedermi?
1: Wow! Allora, una vacanza da sogno, una splendida automobile e dentro uno stereo sintonizzato sui 108 MHz.
0: Anche tu Radio Studio M. Ma è possibile che questo sia il desiderio di tutti?

Napoli esiste un sentimento che fa tutti simili, che si chiama napoletanità. Napoletanità deriva da una precarietà, si vive giorno per giorno, esistenziale, che a Napoli dipende da quel vulcano che da un giorno all'altro può far finire i tuoi giorni. E quindi si spera sempre che il giorno arrivi.

Io ho la fortuna di essere napoletano perché Napoli mi ha insegnato l'ironia, vero antibiotico dell'esistenza. Io sono nato napoletano, non l'ho scelto, ma si tornasse a nascere, volesse nascere napoletano.

0: La radio è quella cosa che ti accompagna senza invaderti.
1: Senza invaderti.
0: Che c'è quando ne hai bisogno, ma è che è pronta a farsi da parte se hai da fare.
1: Farsi da parte se hai da fare.
0: È presente quando ti svegli.
1: Sì.
0: Ti accompagna in macchina, al lavoro, in palestra, al supermercato.
1: Supermercato.
0: Mentre parli, mentre stai zitto, mentre ridi, piangi, mentre gioisci o sei arrabbiato. Ci vuole un attimo ad accenderla e occorre lo stesso attimo per spegnerla. Basta un click.
1: Basta un click.
0: Facile, rapida e veloce. La radio è scelta.
1: Scelta.
0: È condivisione.
1: Condivisione.
0: È immaginazione.
1: Immaginazione.
0: La radio è una compagna certa che cattura la tua attenzione mentre fai altre cose.
1: Mentre fai altre cose.
0: La radio è un'emozione continua. La radio è donna. Lo dice la parola stessa.
1: La radio. La radio.
0: È la nostra radio. È femmina.
1: È femmina.
0: Ma femmina veramente. Grazie.
2: Grazie.
3: Grazie.
0: Grazie per averci scelto.

Grazie al nostro primo ascoltatore, a chi diceva non comprerò mai una radio e adesso invece ne ha due, a chi si affida ogni giorno ai nostri conduttori per richiedere una canzone o per fare una dedica, a Carlo che dedica canzoni a Giulia anche se lei lo ha lasciato, alla prima azienda e al primo pubblicista che ha creduto in noi, a quelli che ci ascoltano dal web e a tutti quelli che ci ascoltano di giorno e di notte, a tutte le persone che nonostante le difficoltà ci ascoltano senza perdere mai il sorriso, a chi ci ha lasciato per un'altra radio ma poi è tornato e a chi invece è sempre rimasto. Radio Studio M, grande, grazie a te.

disse: Donì, ma tu sei pazzo, ma tu sei ben a mare, muori, ha detto il cardiologo. E lui rispose con una frase che mi è rimasta inchiodata in testa, disse: io se vado a mare moro, ma se non vado a mare moro stesso.

0: Ciao, adesso hai diritto a 3 desideri. Cosa vuoi chiedermi?
1: Wow! Allora, una vacanza da sogno, una splendida automobile e dentro uno stereo sintonizzato sui 108 MHz.
0: Anche tu Radio Studio M. Ma è possibile che questo sia il desiderio di tutti?

u sad čudom onome griniću, ta dživat mala saj. E forsi vuro vostu due, faci se lale qualati, ma stavo di diverso. Stavo da sto qua perché senza te non ci sta niente attorno a me. Ma se stasera non dormi insieme a me, tutti i sbagli che ho fatto non sono niente, perché io sbaglio più grosso, lo stai facendo tu.

A me una volta mi hanno rubato un telefonino in una città che non era Napoli, e un mio amico napoletano, invece di dispiacersi che mi avevano rubato il telefonino, mi dice: guarda, si è fatto rubare il telefonino, e quel napoletano sì.

Radio Studio M non è una semplice pubblicità. Radio Studio M parla di te, parla delle tue canzoni, parla del tuo brand, parla della tua attività commerciale. Parliamone alla radio. Chiama adesso 339 17 35 536.

La radio fatta dalla gente. Messaggi WhatsApp al 360 66 26 41. Radio Studio M. La radio fatta da te.

0: Se chiama vita, è per che la vita si per me. E vota, non do saccerice la parola che la approva, ma tu mi puoi capire a papà. Pur sempre contando con la me, non do scorda mai. Papà, sta sempre non passate.
1: Radio Studio M.

napoletane, con tutti i difetti possibili e immaginabili che hanno, però a me sembrano molto buoni. Ed essere buono nella vita conviene, vive meglio chi è buono di chi è cattivo. Cercate di essere buoni e sarete felici.

Radio Studio M, la radio fatta da te. Radio Studio M, la radio fatta dalla gente. La radio che piace.

anche se per un momento ti senti depresso, apri la finestra. Qui a Napoli non si può essere depressi, perché basta guardare il golfo e uno come fa a essere depresso?

Napoli si fa presto dire, sembra una città, non lo è, è una nazione, è una repubblica. Veramente tra Ferrara e la Luna ci può essere il mondo, per citare una mia canzone, però sicuramente tra Marte e l'Africa c'è Napoli.

0: Radio Studio M.
1: Già mi manchi se ti dico a domani, se quando attacchiamo ritorno a pensare a quel che mi hai detto, stringendomi forte, stringendomi a te. Sei arrivata proprio quando non credevo più e i miei occhi han preso un volo verso il cielo. L'amore tra dubbi e incertezze mi parlava di te. Così che all'improvviso è chiaro, lo avrai capito quanto t'amo. Ti amo ogni secondo.

L'amore è come un faro di notte, ti spiana la strada, ti rende più forte, annulla distanze che a volte la vita

Questa è una città che sta sotto un vulcano, c'ha tanta di quella energia che da nessun'altra parte puoi trovare. Quando io sono a Napoli sono a casa e solo a Napoli mi riesco a ritrovare, ma anche con la gente. Cioè, qui c'è ancora umanità, qui c'è ancora calore.

0: La radio è quella cosa che ti accompagna senza invaderti.
1: Senza invaderti.
0: Che c'è quando ne hai bisogno, ma è che è pronta a farsi da parte se hai da fare.
1: Farsi da parte se hai da fare.
0: È presente quando ti svegli. Ti accompagna in macchina, al lavoro, in palestra, al supermercato.
1: Supermercato.
0: Mentre parli, mentre stai zitto, mentre ridi, piangi, mentre gioisci o sei arrabbiato. Ci vuole un attimo ad accenderla e occorre lo stesso attimo per spegnerla. Basta un click.
1: Basta un click.
0: Facile, rapida e veloce. La radio è scelta,
1: scelta.
0: È condivisione,
1: condivisione.
0: È immaginazione.
1: Immaginazione.
0: La radio è una compagna certa che cattura la tua attenzione mentre fai altre cose.
1: Mentre fai altre cose.
0: La radio è un'emozione continua. La radio è donna, lo dice la parola stessa.
1: La radio. La radio.
0: È la nostra radio. È femmina.
1: È femmina.
0: Ma femmina veramente. Grazie.
2: Grazie.
3: Grazie.
0: Grazie per averci scelto.

0: È venerdì 26 giugno.
1: È mezzanotte.
2: A Napoli esiste un sentimento che fa tutti simili, che si chiama napoletanità. Napoletanità deriva da una precarietà, si vive giorno per giorno, esistenziale, che a Napoli dipende da quel vulcano che da un giorno all'altro può far finire i tuoi giorni. E quindi si spera sempre che il giorno arrivi.

0: a chi diceva non comprerò mai una radio. E adesso invece ne ha due. A chi si affida ogni giorno ai nostri conduttori per richiedere una canzone o per fare una dedica. A Carlo, che dedica canzoni a Giulia anche se lei lo ha lasciato. Alla prima azienda e al primo pubblicista che ha creduto in noi. A quelli che ci ascoltano dal web e a tutti quelli che ci ascoltano di giorno e di notte. A tutte le persone che, nonostante le difficoltà, ci ascoltano senza perdere mai il sorriso. A chi ci ha lasciato per un'altra radio, ma poi è tornato. E a chi, invece, è sempre rimasto. Radio Studio M, grande, grazie a te.
1: Basto Gustin Ciusci, Ciusci Atanasio, Fit Pacos.

disse: Donì, ma tu sei pazzo, ma tu sei da mare muori, ha detto il cardiologo. E lui rispose con una frase che mi è rimasta inchiodata in testa, disse: io se vado a mare moro, ma se non vado a mare moro stesso.

A me una volta mi hanno rubato un telefonino in una città che non era Napoli, e un mio amico napoletano, invece di dispiacersi che mi avevano rubato il telefonino, mi dice: guarda, si è fatto rubare il telefonino. E quel napoletano sì.

Io ho la fortuna di essere napoletano perché Napoli mi ha insegnato l'ironia, vero antibiotico dell'esistenza. Io sono nato napoletano, non l'ho scelto, ma si tornasse a nascere, volesse nascere napoletano.

E mentre vi state mangiando una bella sfogliatella calda, c'è la musica napoletana, quella nostra, quella che ha girato il mondo.

napoletane, con tutti i difetti possibili e immaginabili che hanno, però a me sembrano molto buoni. Ed essere buono nella vita conviene, vive meglio chi è buono di chi è cattivo. Cercate di essere buoni e sarete felici.

Radio Studio M, la radio fatta da te. Radio Studio M, la radio fatta dalla gente. La radio che piace.

anche se per un momento ti senti depresso, apri la finestra. Qui a Napoli non si può essere depressi, perché basta guardare il golfo e uno come fa a essere depresso?

Napoli si fa presto dire, sembra una città, non lo è, è una nazione, è una repubblica. Veramente tra Ferrara e la Luna ci può essere il mondo, per citare una mia canzone, però sicuramente tra Marte e l'Africa c'è Napoli.

questa è una città che sta sotto un vulcano, c'ha tanta di quella energia che da nessun'altra parte puoi trovare. Quando io sono a Napoli sono a casa e solo a Napoli mi riesco a ritrovare, ma anche con la gente, cioè, qui c'è ancora umanità, qui c'è ancora calore.

Napoli è una città di confine, dalle approssimative coordinate geografiche. È al centro del Mediterraneo, sotto e sopra un vulcano, accanto alle porte dell'Ade, poco prima del paradiso. Quello che altrove è la fine del mondo, a Napoli è a fine del mondo. Stupore, meraviglia, compiacimento, esaltazione.

E mentre vi state mangiando una bella sfogliatella calda, c'è la musica napoletana, quella nostra, quella che ha girato il mondo.

Napoli esiste un sentimento che fa tutti simili, che si chiama napoletanità. Napoletanità deriva da una precarietà, si vive giorno per giorno, esistenziale, che a Napoli dipende da quel vulcano che da un giorno all'altro può far finire i tuoi giorni. E quindi si spera sempre che il giorno arrivi.

Sì, Tony, ma tu sei pazzo, ma tu se vai a mare muori, ha detto il cardiologo. E lui rispose con una frase che mi è rimasta inchiodata in testa: se io, se vado a mare muoro, ma se non vado a mare muoro stesso.

San Siro uscire che stile, pigliamo per mano. Si muovo bene o vero, non aspetta rimane. Perché quando non ci stai, si ferma sempre un gol. Scusa, sincero, provo.

0: Napoli, tre cose te ne belle. O Sole, A Pizza e Radio Studio N.
1: Se bastasse una sola canzone per vivere un attimo, eternamente sarei condannato a una folle bugia. E da questo dolore che nasce un amore catartico, sembra fatto per noi.

Grazie al nostro primo ascoltatore, a chi diceva non comprerò mai una radio e adesso invece ne ha due, a chi si affida ogni giorno ai nostri conduttori per richiedere una canzone o per fare una dedica, a Carlo che dedica canzoni a Giulia anche se lei lo ha lasciato, alla prima azienda e al primo pubblicista che ha creduto in noi, a quelli che ci ascoltano dal web e a tutti quelli che ci ascoltano di giorno e di notte, a tutte le persone che nonostante le difficoltà ci ascoltano senza perdere mai il sorriso, a chi ci ha lasciato per un'altra radio ma poi è tornato e a chi invece è sempre rimasto. Radio Studio M, grande, grazie a te.